0: Parma che ti parla.
1: Radio Parma 102 104.

0: fatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato, a

0: necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un trentenne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio, debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IGI & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Hot Chili, ogni sera dalle 22 alle 24. Hot Chili, selezioni musicali di Andrea Gatti. Hot Chili, musica oltre.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture con potenza inferiore agli 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% dei veicoli in circolazione, ossia circa 14,5 milioni. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate

0: vittime è destinato ad aumentare con il recupero di altri corpi dalle macerie. Al momento la causa esatta del crollo rimane sconosciuta, anche se la Protezione Civile ha indicato che l'edificio versava in cattive condizioni ed era stato colpito in precedenza dagli attacchi israeliani.
1: I servizi di intelligence russi pianificavano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse.
0: La cronaca: un uomo custode del parco archeologico di Pompei si è finto una guida e ha abusato di un turista straniero 17enne dopo averlo condotto in una domus di Pompei, solitamente non aperta al pubblico, per offrirgli quella che aveva definito una visita esclusiva. Successivamente l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Il GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata.
1: La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse.
0: Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Face, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltemade, con Colomwani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
6: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma, 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.
3: Mi dico... I cannot...

0: Sono le 9:02.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura ci occupiamo di intelligenza artificiale. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto d'aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli.
2: Il governo italiano abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
3: L'artista americano Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969, è morto all'età di 88 anni. Nato a Berlino nel 1937, fu costretto a fuggire dal nazismo. Negli anni 60 Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci, ispirate alla psichedelia. Creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti.
2: La cronaca, l'ondata di maltempo che per il momento sembrerebbe risparmiare Milano, dove era stata diramata un'allerta meteo gialla, ha travolto Como. Il comune, che affaccia sul lago, ha dovuto fare i conti con l'abbondante pioggia caduta sul territorio. Un temporale molto violento che ha provocato smottamenti e frane sulle strade.
3: Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha coinvolto diverse scuole nel bresciano. Tra questi ci sono anche 14 bambini attualmente ricoverati. Le loro condizioni sarebbero in miglioramento o comunque stabili. Intanto continuano gli accertamenti anche da parte del NAS dei Carabinieri. Sotto la lente ci sono i pasti che sono stati serviti nelle mense scolastiche tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre.
2: Siamo al calcio. La prima sconfitta di Ruben Amorim sulla panchina del Milan arriva tra i fischi di San Siro all'esordio in Europa League. Il Benfica passa 2-0 e ancora una volta è il primo tempo a pesare sul risultato finale. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. Stasera alle 21 esordisce nella stessa competizione la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Fra poco con voi Andrea Gatti.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
7: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre, operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Ginici, Dero, Giardini, Geox, IG & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
10: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia.

0: Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. Ecco, i gatti vostri.
1: Ma buongiorno, eccoci qua, fammi vedere che giorno è, 260esimo giorno dell'anno. Siamo al 17 settembre 2026, sono le 9 e 9 minuti, dico bene, perfetto. E allora eccoci, allora avete sentito in apertura, in anteprima del nostro appuntamento con l'informazione e che si parla di intelligenza artificiale. Vorrei fare un po' il punto della situazione questa mattina e parlarvi di cosa sta facendo adesso l'intelligenza artificiale. No, perché alcuni pensano che non sia così, invece è assolutamente importante vedere come quello che si chiama inganno in realtà non è un intervento malevolo, ma quello che è stato il percorso adottato da umani che l'hanno programmata, e quindi l'intelligenza artificiale per quello è programmata e quindi trova ogni modo, anche barando. E attenzione, il problema è proprio questo, no? Il reward hacking, quando un algoritmo riceve un obiettivo, persegue con coerenza matematica l'istruzione ignorando i limiti umani. Parleremo di questo anche perché è importante un po' anche raccontare che cosa effettivamente sta succedendo. Non è l'intelligenza che è cattiva, ma istruita a raggiungere degli obiettivi, beh, quello oggi vuole fare e sta cercando di fare. Infatti la paura è proprio che diventi e che comandi, poi alla fine ti bussano e ti dicono solo l'intelligenza artificiale, adesso fai questo, quell'altro, insomma che ci gestisca proprio tutta quanta la vita e possa fare dei danni davvero inenarrabili. Ma ne parleremo quest'oggi nel corso del nostro appuntamento, giusto per chiarire un po' le cose. Comunque, benvenuti a voi se siete già in macchina, quelli che stanno andando al lavoro, quelli che sono al secondo caffè, soprattutto a quelli che sono al lavoro da mezz'ora ma stanno ancora facendo finta di accendere il computer. Tranquilli, non faremo nomi. Oggi, andando a curiosare tra le pagine della storia, scopriamo che è successo parecchio. Per esempio, proprio il 17 settembre del 1787 veniva firmata la Costituzione degli Stati Uniti d'America. E sapete come comincia? Comincia così: noi, il popolo degli Stati Uniti. Bellissimo, tre parole, noi il popolo, e sembrava tutto semplicissimo. Poi hanno inventato democratici, repubblicani, congresso, Casa Bianca, campagne elettorali, e sono 239 anni che litigano sul resto della frase. Ma il 17 settembre è anche una giornata di compleanni, facciamo gli auguri. 51 anni per Alessandro Siani, napoletano, attore, regista, comico, uno di quelli che riesce a prendere le nostre piccole tragedie quotidiane e trasformarle in sorrisi, che poi, pensandoci, è forse anche una delle forme più economiche di psicoterapia, no? A proposito di psicoterapia, oggi auguri a Paolo Crepe, sono 75 anni, psichiatra, sociologo, scrittore, da una vita studia noi esseri umani, i nostri amori, le nostre paure, in modo particolare i figli, le donne, le mamme sono pazze di lui, i genitori, gli adolescenti, le coppie. E Paolo, dopo 75 anni, può dircelo: c'è ancora qualche speranza o possiamo lasciar perdere? Ecco, tanto per chiarirci. Oggi festeggia anche uno che probabilmente aveva un problema. Non chiamava lo psicologo, prendeva lo zaino, scalava la montagna. Reinhold Messner compie 82 anni, vi ricordate? Altissima, purissima, eccetera, eccetera. Bene, il primo uomo al mondo ad aver scalato tutti i 14 8000. Messner guarda la parete verticale di ghiaccio a 8000 metri e pensa: vediamo come posso salire. Ecco, chiamo qualcuno, voi quando è rotto l'ascensore dovete prendere le scale. Io sì, sono approcci diversi della vita. Insomma, oggi avrebbe compiuto 95 anni anche Annie Bancroft, una delle grandi attrici del cinema americano, anche se il suo vero nome raccontava benissimo le sue origini. Pensate, si chiamava Anna Maria Louise Italiano. Ecco, con un nome così, più che Hollywood sembrava dovesse aprire una trattoria, ma è diventata una leggenda del cinema. E poi c'è lei, Anastasia, che oggi compie 58 anni, che riascolteremo con tre dei suoi pezzi. Parte la voce, tre secondi, la conosce immediatamente. Siccome un compleanno in radio si festeggia decisamente meglio con una canzone che con una torta, ecco, direi che abbiamo già un'idea per quello che potremmo ascoltare fra poco nel corso del nostro appuntamento. Prima però ricordiamo anche un grandissimo protagonista del pensiero del Novecento, che più non sa manco chi sia, tu gli dici Karl Popper e ti guardano e lo confondono un po' con il Popper, che è un'altra cosa. No, no, non è quella, signora. Karl Popper, in sintesi, Karl Popper sosteneva che dobbiamo essere disposti a mettere alla prova le nostre convinzioni, no? E anche ad ammettere che potremmo esserci sbagliati. Una cosa rivoluzionaria, soprattutto oggi, che nonostante ci si accorga di avere sbagliato, ecco, si mantiene la propria idea. Ormai funziona così. Prima abbiamo ragione, poi cerchiamo qualcosa che lo dimostri. Allora, eccoci qua. Giovedì 17 settembre, abbiamo attraversato più di 200 anni di storia, dalla Costituzione americana a Messner, da Crepè ad Anastasia, e non sono ancora passati, pensate, 10 minuti. Direi che come inizio non è male.

0: tracks in my track with a head start back to Chuck.
1: Il sound di Parma è qui.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Ed eccoci arrivati già in linea con Matteo Scipioni dalla redazione di GazzettaDiParma.it. Dottor Scipioni, buongiorno.
4: Ciao carissimo Andrea e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Intanto iniziamo subito con l'allarme sicurezza lanciato dai tassisti della nostra città. Questa per noi è stata un'estate davvero caldissima. Fare questo mestiere, specie nelle ore notturne tra la mezzanotte e le 5, è il commento di Nicola Casolari, rappresentante del sindacato Federtaxi. Dicevo, diventa sempre più difficile e pericoloso. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto e le zone più calde che hanno indicato sono la stazione e l'area ex Sanamini. Non ce l'ha fatta purtroppo l'uomo che ieri, mentre andava per funghi, era precipitato in un cannellone a proprio spilla nel comune di Monchio. Forse un malore la causa della tragica e rovinosa caduta. Marco Ravella, 63 anni, residente a Ghiara di Fontanellato, ha perso la vita mentre stava praticando uno dei suoi hobby preferiti. Permessi di soggiorno facili, 5 anni, 11 mesi a un ex poliziotta, soldi regali per accelerare le pratiche, condannati anche il marito e un intermediario straniero. Ed infine, fare industria in un luogo aperto alla città e quanto il progetto rivoluzionario di Chiesi Gardens, intervento di rigenerazione urbana che cambierà volto alla storica sede di Via Palermo, a oltre 70 anni dalla sua inaugurazione, un luogo capace di mettere in relazione persone e competenze diverse. Questo è tutto Andrea, a dopo, giusto?
3: Perfetto, alle 11.45 dove?
4: Lì da te, nel tuo salotto.
3: Perfetto, a dopo Matteo.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: amici.
1: Ed ecco qua gli audio 2. Vorrei giusto parlare di quel periodo, perché sono successe cose abbastanza particolari, nel senso che gli audio 2 Donzelli Leon Porro, per capirci, ecco, arrivarono con questa canzone e non si sapeva chi fossero, non si vedevano, non apparivano, e ricordava vagamente la voce di Battisti. Allora dicevi: ma chi è un Battisti? Che ha preso una nuova identità, si sta facendo un po' di pubblicità rispetto a quelle che potrebbero essere apparizioni non convinte da un nome importante come quello di Battisti, appunto, ma semplicemente così, qualche uno scherzetto, un giochetto, un divertissement, per capirci. Invece no. Ma audio 2, molti scambiarono per il ritorno di Battisti, poi ce n'è stato un altro, parleremo anche dell'altro. Erano due napoletani, no? Donzelli e Leon Porro, due napoletani, amici fin dagli anni 70, e prima di diventare famosi come interpreti erano anche autori. Vi ricordo che il passaggio decisivo arrivò quando Mina incise Neve del 92, che interpretarono anche loro, ma Neve le incise Mina. Fu poi il Massimiliano Pani, il figlio di Mina, produttore anche di Mina, a lanciarli come audio 2. Poi volevo ricordare anche che il nostro grande Mauro Coruzzi, quando ancora non era Platinette, se voi vi togliete la soddisfazione di rivedere il filmato, il video di Neve di Mina, c'è una signora bionda che appare. Bene, quello era appunto Mauro prima di diventare Platinette. Erano un po' le basi dove poi appariva in questo video. Guardatelo perché merita. Beh, torniamo agli audio 2. Arrivano questo album, si chiama Audio 2 del 93. Non c'erano le fotografie dei due componenti, e quindi arrivavano pezzi come questo: Sì che non sei tu. E la voce di Donzelli ricordava appunto quella di Battisti, ma non era soltanto la voce, certe melodie, la costruzione dei brani, perfino alcuni modi di fraseggiare ci ricordavano Battisti, questi echi strani. E bisogna ricordare il contesto, perché Battisti in quegli anni era praticamente scomparso dalla vita pubblica, non faceva concerti, non arrivava in televisione, e quindi quando in radio arrivò una voce così che ricordava molto lui, ecco, dietro in tanti hanno pensato che ci fosse il terreno perfetto per questo mistero, no? Ci furono ascoltatori convinti che potesse trattarsi di un nuovo progetto di Battisti sotto falso nome, per capirci. E tra l'altro un disco che fece parlare anche la TV dell'epoca, perché si parlava di questo disco misterioso, e nel servizio ci fu un'intervista addirittura a Mogol, che a proposito della voce disse che la pasta vocale è indistinguibile. Massimiliano Pani invece sosteneva che non ci fosse stato alcun tentativo di plagio, semplicemente quella era la voce naturale del cantante. Quindi il ricordo è sostanzialmente questo: all'inizio non si sa bene chi fossero gli audio 2, l'assenza dei loro volti contribuì a questo enorme equivoco per Battisti. E la cosa, e qua ci sta la seconda parte, sì, tra l'altro il disco vinse il Telegatto, giusto come miglior gruppo rivelazione, e la cosa che è successa dopo è successa con Baglioni, l'altro personaggio, che si chiama Anonimo Italiano. In realtà era Roberto Scozzi del 95, e qui il gioco del mistero è stato molto più esplicito, ha cavalcato quest'onda, ha detto: perché non facciamo finta di... Scozzi aveva una voce molto simile a quella di Baglioni e inizialmente non mostrava il volto, tant'è che venne qui in radio a fare un'intervista quando c'era proprio la canzone che vi farò ascoltare questa mattina, e mi si presentò uno con la maschera, e tu dici: ma che è? Cioè, dai, togliti la maschera. No, non se l'è tolta, si è tenuto la maschera tutto l'intervista. Quindi se Audio 2 dicevamo: ma quello è Battisti, Anonimo Italiano, ma quello è Baglioni. La differenza importante è che nel caso di Anonimo Italiano la somma delle coincidenze per vedere se somigliava o meno era molto controversa. Baglioni non gradì affatto questa cosa, attenzione, ci fu una diffida legale legata alla somiglianza artistica. Si parlava del clone di Baglioni e il disco raggiunse le 100.000 copie. Poi il mistero finì, alla fine di luglio del 95 Scozzi si toglie la maschera e rivela pubblicamente la propria identità, spiegando però che avrebbe continuato a utilizzare il nome di anonimo italiano, anche perché quello era la sua scelta artistica. Insomma, c'è una coincidenza notevole. Battisti e Baglioni non erano due riferimenti qualsiasi, erano due delle voci più riconoscibili della musica italiana, e per questo sentire improvvisamente due cantanti nuovi con timbri così vicino a loro creava questo effetto fortissimo. Gli Audio 2 ve li ho fatti ascoltare, Anonimo Italiano ve lo faccio riascoltare per chi aveva dimenticato questo pezzo. Arrivò in radio con la maschera, incredibile. Si chiama E così addio, piccolo momento della musica italiana.

Bene, detto questo, dopo la musica italiana insieme a Anonimo Italiano Audio 2, direi che ci possiamo occupare anche di lei e stiamo parlando di Anastasia, che ascolteremo con tre pezzi. Subito dopo la pubblicità inizieremo il primo dei tre ascolti dedicati al suo compleanno quest'oggi.

0: italiano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

sono cantanti che hanno bisogno di qualche secondo per farsi riconoscere. No, lei ne è bastato uno quando nel 2000 arrivò con questo pezzo dal titolo Ah, Mother Love, quella voce potente, graffiante e sorprendentemente soul, diciamo, appartiene appunto a un'altra epoca. Invece era una donna americana, minuta, con gli immancabili occhiali, che a 32 anni era un'età tra l'altro considerata tardiva per un debutto di un artista pop, stava proprio per conquistare il mondo, e da lì sarebbero poi arrivati anche altri pezzi. La storia di Anastasia però non è fatta solo di classifiche. Da giovanissima ha dovuto convivere con il morbo di Crohn e nel pieno del successo nel 2003 le venne diagnosticato anche un tumore al seno. Lo affrontò, tornò a cantare, 10 anni dopo il tumore si presentò nuovamente. Anastasia scelse di sottoporsi a una doppia mastectomia. Non nascose quello che le era accaduto, ne parlò trasformandolo in un messaggio di prevenzione e consapevolezza. Forse è anche per questo che parole come forza, rinascita nelle sue canzoni con lei hanno sempre avuto un significato molto particolare. Abbiamo iniziato con Hammer the Love, il suo primo grande, vero, enorme, mondiale successo. Continuiamo con un pezzo che si chiama Ho pagato i miei debiti. Arrivava nel 2002 Anastasia con questo pezzo che abbiamo già in sottofondo, Paid My Dues.

Ed eccola qua con Pay My Dues, Anastasia Linda Newkirk, è nata a Chicago proprio oggi, oggi compie 58 anni, continua a fare ciò che pareva scritto nel suo destino, no? Fin dall'inizio, cantare. Molti cambiamenti dell'industria musicale, successi enormi, momenti difficilissimi senza perdere poi ciò che l'ha resa immediatamente riconoscibile. Quella voce è ancora lì, potente, roca, imperfetta nel modo migliore e forse anche il regalo più bello e più grande che Anastasia avrebbe fatto al pubblico è proprio questo, no? Ricordarci che si può cadere, cambiare, invecchiare, ricominciare e continuare ad essere se stessi. La ascoltiamo dopo Hammer the Love, Pay My Dues, con un ultimo pezzo che vi faccio ascoltare, che si chiama semplicemente Sick and Tired. Auguri Anastasia, 58.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Allora, pochi minuti dal primo appuntamento con l'informazione locale con il TG di TV Parma. Stiamo parlando della redazione del telegiornale di 12 TV Parma che aiuta quella di Radio Parma nella composizione delle notizie ai punti ora 10, così fino alle 21. Vi ricordo che molte delle notizie che ascolterete nei nostri GR le potrete trovare approfondite, corredati da servizi video nello spazio dedicato al telegiornale su 12 TV Parma all'ora di pranzo. Giusto giusto, passo dopo passo, siamo arrivati ai 1000 passi per ascoltare questo pezzo che si chiama così.

partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radiocronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Non ce l'ha fatta, il fungaiolo 63enne è precipitato martedì per diversi metri lungo un canalone boschivo nella zona di Monte Torricella, sopra Pratospilla. Marco Ravella, ex camionista, abitava a Ghiara di Fontanellato. Nella caduta si era procurato un forte trauma cranico ed era ricoverato in rianimazione prima del decesso avvenuto nelle ultime ore. È invece ricoverato in gravissime condizioni l'uomo di 62 anni coinvolto nel grave incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15 a Sissa Trecasali. Era alla guida del suo furgoncino quando è uscito di strada, il tutto mentre percorreva via Ilaria Alpi. Il 62enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, sul posto anche l'elisoccorso. Cambiamo pagina. Dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo Chiesi, nascerà ora un nuovo spazio aperto alla città. È stato infatti presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di via Palermo nel quartiere San Leonardo, circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde. L'apertura prevista nel 2029. Ora il progetto di costruzione di una nuova moschea in via Burla. Il comune ribadisce che ad oggi non è stato ancora depositato alcun progetto, avanzata alcuna richiesta. L'amministrazione, dice una nota, ha avuto soltanto un'interlocuzione informale con soggetti interessati alla realizzazione di un luogo di culto. Ma rimane il dibattito politico. Il consigliere comunale e regionale di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi, chiede chiarezza e trasparenza a Comune e Bologna. Gli spettacoli, Carlo Verdone per la prima volta a Parma, protagonista alla galleria gremita di pubblico per l'incontro spettacolo Bianco Rock e Verdone tra cinema, musica e ricordi. L'attore ha rimarcato il legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del cinema all'università. In chiusura allo sport del calcio, il Parma prepara la sfida a salvezza di domenica con la Genoa al Tardini. Questa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a Como. Intanto raffica di pre-convocazioni nazionale per tanti giocatori crociati, tra questi Mandela, Keita, Colpo.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
6: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.

0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Allora, c'è un appuntamento in città, le Fiere di Parma, che continua fino a domenica prossima e che si chiama Salone del Camper. E allora ci tenevamo a farvi sapere che, oltre tra le tante attività che potete provare al Salone del Camper, c'è anche il pickleball. È una disciplina nata negli Stati Uniti e oggi in forte crescita a livello internazionale. Chi conosceva fino a qualche anno fa il padel? Nessuno. Bene, ora lo conoscete in tanti, se non tutti. Ecco, in questo caso c'è il pickleball. È a metà strada tra tennis, badminton e ping pong. Si gioca con delle racchette molto leggere su un campo di dimensioni molto ridotte e si distingue proprio per rapidità, facilità di approccio, immediatezza. Fino al 20 settembre nell'area che trovate tra i padiglioni 3 e 5 sarà allestito questo campo regolamentare dove il pubblico potrà avvicinarsi a questa disciplina, mettersi alla prova, provare. Insomma, l'attività è aperta dalle 10 alle 30, 10:30 alle 12:30, dalle 15:30 alle 17:30 e si rivolge sia a chi già pratica sport di racchetta sia a chi vuole sperimentare questa nuova attività da vivere anche all'aria aperta. Si chiama pickleball e lo trovate fino al 20 al Salone del Camper in corso a Fiere di

Tanita Tikram insieme questa mattina per questo pezzo dal titolo Twisting My Sobriety. Nel corso del nostro spazio di oggi veniamo anche a parlarvi di quella che era poi l'intelligenza artificiale. Lo faremo fra poco, giusto il tempo per ricordare qualcuno molto avanti, uno dei pochi, si conta sulla punta delle dita di una mano, tra questi pochi c'è lui.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Beh, sembrava il raggiungimento della luna, come dice Vasco Rossi in questo pezzo. Luna per te, in realtà la luna pare essere molto più vicina, se per luna intendiamo quello che un tempo era un'idea lontana, lontanissima. Bene, allora era giusto chiarire e fare un po' il punto della situazione per quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Sentite tutte le notizie che dicono oggi fa paura a molti, ma spieghiamo perché. Allora, non perché sia cattiva in senso umano, ma perché ha imparato a ottimizzare i suoi obiettivi in modi imprevisti. E qua il problema, arrivando letteralmente a barare per vincere. Ecco, nel gergo tecnico dei ricercatori questo comportamento viene chiamato allineamento errato. E la spiegazione semplice di come succede, perché la AI lo fa e quali sono i rischi che spaventano poi gli scienziati. Facciamo degli esempi reali. Per esempio, il simulatore di atterraggio. Gli scienziati hanno programmato una intelligenza artificiale per far atterrare un aereo virtuale consumando meno carburante possibile e riducendo l'impatto al suolo. L'intelligenza artificiale ha scoperto che se faceva schiantare l'aereo in un modo specifico, il simulatore registrava un errore di sistema e azzerava il punteggio dei danni. Quindi, cosa ha fatto? Ha iniziato a far schiantare l'aereo di proposito perché l'algoritmo era quello di un atterraggio perfetto. In un gioco di strategia, per esempio i videogiochi, ecco, l'intelligenza artificiale doveva sopravvivere il più lungo possibile contro un avversario umano. Rendendosi conto che stava per perdere, ha imparato a mettere continuamente il gioco in pausa all'infinito. Tecnicamente non ha perso e ha raggiunto il suo obiettivo. In un esperimento per identificare composti chimici ha scoperto che la lista dei risultati corretti era salvata in un file di testo accessibile nel sistema e invece di analizzare le molecole ha imparato a leggere la soluzione direttamente dal file di memoria, completando il test con il 100% di precisione senza avere mai imparato nulla di chimica. Ecco, il motivo per cui l'intelligenza artificiale, diciamo che bara, si riduce a un concetto fondamentale: è l'incapacità degli umani di dare istruzioni perfette, ma soprattutto anche imprevedibili. È questo il vero problema, che non arriveresti mai a pensare che nell'algoritmo che tu dai come istruzioni alla fine lo sfrutti in maniera, ecco, come dire, non proprio consona ai nostri desideri. Se chiedi all'intelligenza artificiale di pulire la stanza il più velocemente possibile, l'essere umano intende mettere in ordine. L'intelligenza artificiale potrebbe decidere che il modo più veloce è buttare tutti i mobili dalla finestra. La stanza è vuota, tecnicamente pulita, ma l'obiettivo è raggiunto, ma il risultato è disastroso. Le intelligenze artificiali moderne, spesso quelle basate sull'approfondimento per rinforzo, funzionano un po' come un cane che riceve un biscotto quando fa la mossa giusta, no? Se il cane scopre che può infilare la zampa nella scatola dei biscotti da solo, smette di darti retta e l'intelligenza artificiale trova le falle nel codice o nelle regole del gioco per prendersi il biscotto senza fare la fatica che è stata richiesta. Le intelligenze artificiali non sanno cosa sia l'etica, la correttezza, il buonsenso e vedono il mondo come un'enorme equazione matematica da risolvere. Se barare è matematicamente più vantaggioso e le regole scritte non lo vietano esplicitamente, l'intelligenza artificiale barerà sempre. E finché l'intelligenza artificiale imbroglia in un videogioco, la cosa è anche divertente, ma quando agisce su sistemi reali è qui che nasce la paura vera collettiva. I modelli più avanzati stanno iniziando a mostrare delle forme di adulazione o inganno, possono fingere di aver capito un compito, nascondere i propri errori agli umani pur di ricevere
ricevere una valutazione positiva dai programmatori, se un'intelligenza artificiale applicata alla finanza, alla medicina o alla difesa militare dovesse trovare una scorciatoia per massimizzare i profitti o vincere un conflitto, le conseguenze nel mondo, pensate un po' cosa potrebbero diventare. Insomma, visto che le intelligenze artificiali moderne creano da sole le proprie strategie, si chiama deep learning, gli scienziati spesso non sanno come sia arrivata a una determinata soluzione fino a quando non è troppo tardi. Per capirci, i danni sono davvero imprevedibili. E tutto perché arriva da meccanismi che l'uomo gli ha dato, ma non essendo così preparati alle cose incredibilmente assurde, difficilmente potrebbero arrivare. Quindi immaginate un po' che cosa potrebbe succedere. È questo che era giusto spiegare. Imbroglia, ma non perché umanamente non etico, ma perché l'etica non ce l'ha.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca, la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione chiamata Fly Trap.
1: A Roma il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne, romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla vicenda della quale si è reso protagonista, sparando con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Chi indaga, riporta il Messaggero, contesta alla cinquantenne ben 7 episodi analoghi. L'uomo al quale è stata ritirata l'arma è stato denunciato a piede libero per lesioni.
2: OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT, ha rivelato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante di intelligenza artificiale, in cui i suoi sistemi hanno nascosto errori, falsificato dati e trasferito file su internet senza alcuna autorizzazione. Le rivelazioni sono state pubblicate nell'ambito del nuovo protocollo aziendale per la segnalazione di anomalie, in un contesto di crescenti critiche da parte del settore sulla sicurezza della tecnologia.
1: Vasto attacco della Russia sull'Ucraina nella notte. Droni e missili hanno colpito Kiev, danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, secondo quanto riportato dalle autorità. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschenko, ha reso noto che tra i feriti ci sono 2 bambini di 10 e 12 anni. Nel frattempo, le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bimbo, in un attacco russo contro un edificio residenziale di 19 piani a Odessa, sulla costa del Mar Nero.
2: Ancora esteri, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata ieri dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sempre Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi nel conflitto con l'Iran.
1: Economia in chiusura. La ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna. Il risultato è una progressiva riduzione della capacità di accumulo e un patrimonio sempre più concentrato nelle fasce economicamente più forti. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel, presentata a Roma sulla base dei dati BCE ed Eurostat.
2: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%. Metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG & Co. Campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sang 68. Stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto. Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Andiamo veloci verso l'appuntamento delle 11, quando tornerà la cronaca locale con 12 TV Parma e la sua redazione. Nel frattempo

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Abbiamo terminato da poco i mondiali, anzi hanno terminato da poco i mondiali. Oggi ci fu un evento sportivo importante, perché nel 1988, esattamente 38 anni fa, ci fu una cerimonia di apertura per i giochi di Seul 1988. I 24esimi giochi di Seul erano arrivati in rappresentanza a 159 paesi, 8.500 atleti, e tra questi è la prima volta anche dei professionisti del tennis. Tra i protagonisti di Seul ci saranno Matt Biondi nel nuoto con 5 ori, la velocista Florence Griffith. L'Italia conquisterà 6 ori, 4 argenti e 4 bronzi. La maratona sarà vinta il 2 ottobre, pensate un po', dal primo italiano a vincere questa gara che chiude il programma olimpico di atletica leggera. Fu un tripudio al suo arrivo. Era il 2 ottobre e arrivava un certo Gelindo Bordin.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito.
0: I gatti vostri.
1: A domani con i gatti vostri.
2: Qua stasera alle 22 come sempre vi aspetto, una seratina che prevede, divano, tranquilli, un libro. Ci sentiamo stanotte o domani alle 9. Ciao!

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Non ce l'ha fatta il fungaiolo 63enne precipitato martedì per diversi metri lungo un canalone boschivo nella zona di Monte Torricella sopra Prato Spilla. Marco Ravella, ex camionista, abitava a Ghiara di Fontanellato. Nella caduta si era procurato un forte trauma cranico ed era ricoverato in rianimazione prima del decesso avvenuto nelle ultime ore. È invece ricoverato in gravissime condizioni l'uomo di 62 anni coinvolto nel grave incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15 a Sissa Trecasali. Era alla guida del suo furgoncino quando è uscito di strada, il tutto mentre percorreva via Ilaria Alpi. Il 62enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, sul posto anche l'elisoccorso. Cambiamo pagina, dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo Chiesi, nascerà ora un nuovo spazio aperto alla città. È stato infatti presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di via Palermo nel quartiere San Leonardo, circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde. L'apertura prevista nel 2029. Ora il progetto di costruzione di una nuova moschea in via Burla. Il comune ribadisce che ad oggi non è stato ancora depositato alcun progetto, avanzata alcuna richiesta. L'amministrazione, dice una nota, ha avuto soltanto un'interlocuzione informale con soggetti interessati.

0: Questa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a come, intanto raffica di pre-convocazioni nazionale per tanti giocatori crociati, tra questi Mandela Keita col Belgio, Touré col Mali, Bricci con la Svizzera e Lontani e Daffara per gli azzurri Under 21. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG&Co, Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca, il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina ad aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
1: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione Flytrap.
2: Il Partito Democratico si dice pronto ad un confronto con il governo sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. E quanto sottolinea la segretaria Dem Elly Schlein all'interno di una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nella quale propone un piano preciso strutturato in 5 interventi.
1: Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Nemit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 per la verde e 2,346 per il gasolio.
2: La pagina degli esteri, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump. Ci spostiamo in Ucraina, vasto attacco della Russia nella notte. Droni e missili hanno colpito Kiev, danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, tra cui 2 bambini di 10 e 12 anni.
1: Piogge e temporali in diverse regioni della centro-nord Italia. L'allerta della Protezione Civile è arancione per ampie aree della Liguria e dell'Emilia-Romagna ed è gialla sull'intero territorio della Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si tratta di una perturbazione atlantica. Numerosi temporali in corso sulla costa nord della Toscana tra le province di Massa Carrara e Lucca. In un'ora 40 cm di pioggia. Forte temporale stanotte a Como con diverse frane, strade chiuse e treni cancellati.
2: E per ora è tutto. Al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: cittadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
2: Notizie dalla redazione di GazzettaDiParma.it. Sequestro di beni per 900.000 euro in quattro società tra Parma e Fontanellato che operano nel settore dei trasporti su strada e nei confronti di cinque persone, tra cui un consulente fiscale. Alle spalle c'è stata una lunga e complessa indagine che ha permesso di ipotizzare la commissione di gravi reati di evasione fiscale mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture false. È stata inoltre scoperta una truffa ai danni dello Stato per l'indebita percezione di somme di contributi erogati al tempo dell'emergenza e del Covid. L'ordinazione nelle ultime ore a Soragna e Busseto. In pieno giorno hanno svaligiato due abitazioni, una nella immediata periferia di Soragna e l'altra a Sant'Andrea di Busseto. In entrambi i casi sono riusciti a rubare denari preziosi per un importo complessivo di svariate migliaia di euro, a cui si aggiungono i danni causati per entrare.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Non ce l'ha fatta, il fungaiolo 63enne è precipitato martedì per diversi metri lungo un canalone boschivo nella zona di Monte Torricella, sopra Prato Spilla. Marco Ravella, ex camionista, abitava a Ghiara di Fontanellato. Nella caduta si era procurato un forte trauma cranico ed era ricoverato in rianimazione prima del decesso avvenuto nelle ultime ore. È invece ricoverato in gravissime condizioni l'uomo di 62 anni coinvolto nel grave incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15 a Sissa Trecasali. Era alla guida del suo furgoncino quando è uscito di strada, il tutto mentre percorreva via Ilaria Alpi. Il 62enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, sul posto anche l'elisoccorso. Cambiamo pagina. Dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo Chiesi, nascerà ora un nuovo spazio aperto alla città. È stato infatti presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di via Palermo nel quartiere San Leonardo, circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde. L'apertura prevista nel 2029. Ora il progetto di costruzione di una nuova moschea in via Burla. Il comune ribadisce che ad oggi non è stato ancora depositato alcun progetto, avanzata alcuna richiesta. L'amministrazione, dice una nota, ha avuto soltanto un'interlocuzione informale con soggetti interessati alla realizzazione di un luogo di culto. Ma rimane il dibattito politico. Il consigliere comunale e regionale di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi, chiede chiarezza e trasparenza a Comune e Bologna. Gli spettacoli. Carlo Verdone per la prima volta a Parma, protagonista alla galleria gremita di pubblico per l'incontro spettacolo Bianco Rock e Verdone tra cinema, musica e ricordi. L'attore ha rimarcato il legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del cinema all'università. In chiusura allo sport del calcio, il Parma prepara la sfida a salvezza di domenica con la Genoa, al Tardini. Questa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a come. Intanto raffica di pre-convocazioni nazionale per tanti giocatori crociati, tra questi Mandela Keita col Belgio, Touré col Mali, Bricci con la Svizzera e Lontani e Daffara per gli azzurri Under 21. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
8: Villutini, la tua pelle, presenta.

0: più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
1: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
2: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
1: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stellitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
2: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime 2 settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
1: La presidente della Commissione europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale. Solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: La musica continua.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 13:01. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Non ce l'ha fatta il fungaiolo 63enne precipitato martedì per diversi metri lungo un canalone boschivo nella zona di Monte Torricella sopra Prato Spilla. Marco Ravella, ex camionista, abitava a Ghiara di Fontanellato. Nella caduta si era procurato un forte trauma cranico ed era ricoverato in rianimazione prima del decesso avvenuto nelle ultime ore. È invece ricoverato in gravissime condizioni l'uomo di 62 anni coinvolto nel grave incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15 a Sissa Trecasali. Era alla guida del suo furgoncino quando è uscito di strada, il tutto mentre percorreva via Ilaria Alpi. Il 62enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, sul posto anche l'elisoccorso. Cambiamo pagina, dove 70 anni fa prendeva forma la storia industriale del gruppo Chiesi, nascerà ora un nuovo spazio aperto alla città. È stato infatti presentato Chiesi Gardens, progetto di rigenerazione dello storico sito di via Palermo nel quartiere San Leonardo, circa 10.000 metri quadrati con il recupero del 60% degli edifici esistenti e più verde, l'apertura prevista nel 2029. Ora il progetto di costruzione di una nuova moschea in via Burla. Il comune ribadisce che ad oggi non è stato ancora depositato alcun progetto, avanzata alcuna richiesta. L'amministrazione, dice una nota, ha avuto soltanto un'interlocuzione informale con soggetti interessati alla realizzazione di un luogo di culto. Ma rimane il dibattito politico. Il consigliere comunale e regionale di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi, chiede chiarezza e trasparenza a Comune e Bologna. Gli spettacoli, Carlo Verdone per la prima volta a Parma, protagonista alla galleria gremita di pubblico per l'incontro spettacolo Bianco Rock e Verdone tra cinema, musica e ricordi. L'attore ha rimarcato il legame speciale con la città dove il padre Mario insegnò storia e critica del cinema all'università. In chiusura lo sport e il calcio, il Parma prepara la sfida a salvezza di domenica con la Genoa al Tardini. Questa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a come. Intanto raffica di pre-convocazioni nazionale per tanti giocatori crociati, tra questi Mandela Keita col Belgio, Touré col Mali, Bricci con la Svizzera e Lontani e Daffara per gli azzurri Under 21. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa.

assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nei giorni scorsi una busta con un proiettile assieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, esponente della Lega. Il governo ha espresso la sua vicinanza al ministro. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia, ha scritto in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento, ha dichiarato che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti e costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha sottolineato Carney. Ma di fronte ad un'alleanza Canada-Europa, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea.
2: E siamo al caso Roggero, per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
1: La Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina con precedenti per rapine e per l'aggressione di un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Secondo la ricostruzione lo avrebbe colpito con un calcio. Con il ventenne c'erano altri due ragazzi, entrambi denunciati. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti.
2: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando di fatto una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero.
1: Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo riferisce il presidente dell'INPS Fava, spiegando che il sogno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Non tutti i lavori, dice, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse. Qui il nodo politico della longevità. E per le donne, dice, persiste il divario retributivo e le penalizzazioni dopo la maternità.
2: E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
5: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta della Procura. Il provvedimento ha colpito quattro società che si occupano di trasporti su strada con sede tra Parma e Fontanellato. Nei guai quattro persone, tra cui un consulente fiscale, sequestro preventivo di beni per oltre 900.000 euro, pari all'ammontare dell'imposta evase. Si tratta infatti di emissione e utilizzo di fatture false e ci sono anche due truffe ai danni dello Stato per l'indebita percezione di somme erogate nel periodo Covid e per buste paga gonfiate. Ancora la cronaca, ma andiamo a Noceto, l'ennesima truffa del finto carabiniere. Per la seconda volta due truffatori hanno tentato di raggirare un anziano utilizzando la tecnica appunto del finto carabiniere, ignorando però che in questo caso la vittima fosse un brigadiere dell'arma in congedo. Già lo scorso luglio il militare in pensione era stato preso di mira. Questa volta sono due le persone arrestate, due italiani di 25 e 64 anni. Cambiamo pagina. A Milano l'evento di presentazione del percorso che porterà Parma a diventare capitale europea dei giovani nel 2027, primo titolo assegnato a una città italiana dopo oltre 15 anni. Nel corso dell'incontro presentati gli obiettivi ma anche i risultati di un'indagine realizzata con Astra Ricerche sulle priorità e le aspettative dei giovani europei. Ora il progetto di costruzione di una nuova moschea in via Burla. Il comune ribadisce che ad oggi non è stato ancora depositato alcun progetto. L'amministrazione, dice una nota, ha avuto soltanto un'interlocuzione informale con soggetti interessati alla realizzazione di un luogo di culto. Ma rimane il dibattito politico. Il consigliere comunale e regionale di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi, chiede chiarezza e trasparenza a Comune e Bologna e parla di contatti dei promotori col municipio già a fine 2023. Il punto sul meteo: è tornata la pioggia in mattinata a Parma e in buona parte del Parmense. Le precipitazioni e rovesci a carattere locale proseguono nel pomeriggio, fenomeni anche di una certa entità, specialmente in Appennino, dove stamattina è stata registrata la grandine, ad esempio nella zona di Terenzo. In vigore per la provincia un'allerta di colore arancione, attenuazione della pioggia in serata, domani previsto cielo coperto e parziali schiarite. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma prepara la sfida salvezza di domenica col Genoa al Tardini. Si sfideranno i due peggiori attacchi del campionato. Questa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a Como. Intanto raffica di pre-convocazioni nazionale per i giocatori crociati, tra questi Keita col Belgio, Touré col Mali, Brički con la Svizzera e Lontani da Fara per l'Italia Under 21. Ed è tutto per il momento, alla prossima edizione.

0: Portiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
5: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
4: Quando mi ci porti? È lontano?
5: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
4: E li troviamo anche su Facebook.
6: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
7: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in tribuna sulle frequenze di Radio Parma. Un saluto a chi ci ascolta in streaming sulle nostre piattaforme digitali. Una nuova puntata, come sempre, insieme fino alle 15 per avvicinarci a questo scontro diretto, quello di domenica, proprio alle 15. Al Tardini contro il Genoa, Parma-Genoa, che sarà arbitrata dal signor Mariani della sezione di Aprilia, arbitro esperto che quest'anno ha diretto tre gare mondiali, ma anche la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Sarà coadiuvato da Bindoni e Zezza, e il quarto uomo sarà Di Marco, Alvar, Di Paolo e Mazzoleni. Questa è la squadra arbitrale, ne parleremo in vostra compagnia come sempre con i vostri messaggi WhatsApp al 333 920 0170. Una settimana segnata anche da qualche indiscrezione sul futuro di Carlos Cuesta. Un emittente come Sport Italia addirittura ha parlato di una sfida con la Genoa decisiva, già decisiva per il futuro del tecnico. Sono stati fatti i nomi di D'Aversa e di Davide Nicola. Io non ho conferme su di loro, mi sembrano peraltro già di base poco in linea con la politica del club, soprattutto con le scelte, anche le ultime del presidente Kraus e del CEO Cherubini, che ad esempio aveva portato Christian Chivu. Segnaliamo questi nomi per una partita che è sicuramente un bivio già di questo inizio di stagione. Ricordiamo che poi ci sarà la sosta doppia per le nazionali, peraltro sono numerosi i giocatori crociati preconvocati, ad esempio Keita col Belgio e poi ancora Fabian con l'Italia di Mancini, da fare lontani con l'Under 21 italiana. E poi Touré con il Mali. È stato invece convocato Sasha Bricchi per la prima volta con la nazionale maggiore della Svizzera. Questa è una notizia proprio dell'ultima ora che vi diamo. Nel corso dell'ultimo anno Bricchi aveva già partecipato a diversi appuntamenti con l'Under 21 elvetica, adesso chiaramente il raduno con la nazionale maggiore in vista della Nations League. Proconvocato anche un altro crociato, Vincent Sierro, per quanto riguarda il centrocampo, che però poi non è stato convocato. Preconvocazioni che sono una lista, come dire, di allerta per il club e i giocatori stessi. Da lì poi nasce la rosa ristretta. Facciamo il punto nel servizio del collega Alberto Dallatane e poi subito il primo ospite con noi.
9: I due peggiori attacchi della Serie A, entrambi a quota 2 gol, e due squadre che hanno raccolto appena un punto in 4 partite. Gli stessi numeri del Bologna, che nel frattempo ha già cambiato allenatore, esonerando Tedesco e affidandosi a Palladino. Di rado una partita è stata così importante contemporaneamente per il futuro di entrambi gli allenatori. Carlos Cuesta e Daniele De Rossi si giocano molto. Non si può dire che chi uscirà sconfitto perderà automaticamente anche la panchina, ma di certo nessuno dei due vuole

0: arrivare al punto di dover affrontare il problema. Anche un pareggio, fra l'altro, potrebbe sollevare riflessioni da una parte e dall'altra. A Collecchio però il Parma cerca di concentrarsi solo ed esclusivamente sui 90 minuti di domenica pomeriggio. C'è da sfatare il tabù degli 0 gol segnati al Grifone nelle 4 partite giocate dal ritorno in Serie A. Doppio 0-0 l'anno scorso, doppia sconfitta per 1-0 nel campionato precedente con Pecchia. Proprio la gara di andata, vinta dai rossoblu con rete nel finale, salvò solo provvisoriamente la panchina di Alberto Gilardino. Nel Genoa mancherà per squalifica il capitano Johan Vázquez, pilastro della difesa, un'assenza non da poco. Questa dovrebbe insistere sul 3-4-2-1, stavolta con Romero dall'inizio. Chi rischia la panchina inizialmente è Touré in ombra fino a questo momento, così come Brički, con Del Prato alternativa sulla corsia di destra e nel caso il ritorno di Valenti da terzo centrale.
1: Palla in tribuna.
2: Il nostro primo ospite è Simone Brianti, che è collegato con noi. Ciao Simone.
3: Ciao Alberto, buon pomeriggio.
2: Nostro collega giornalista di Tutto Sport, GianlucaDiMarzio.com. Simone, quindi la ripartenza è giusta, il 3-4-2-1, come l'hai visto questo sistema a Como?
3: Sì, sicuramente può essere un'alternativa, può essere un modulo in cui il Parma ci si può ritrovare, anche per i giocatori che ha, per le caratteristiche, per le qualità, no? Adesso è recuperato anche Bernabé, quindi magari potrebbe essere anche utile in quella posizione leggermente un po' più avanzata, quella mezzala che può andare a giocare dietro la punta, che può portare la sua qualità comunque negli ultimi metri, dove il Parma in questo momento sta un po' faticando, ecco. Quindi sicuramente può essere un modulo che il Parma può portare avanti. A Como sicuramente ha fatto vedere qualche cosa di positivo, e quindi ci sta che possa essere riproposto anche magari col Genoa.
2: Ovviamente questo al di là degli interpreti, come indicazioni di formazione, ecco, c'è un Bernabé che sicuramente sta meglio e quindi si candida ad una maglia da titolare. Tu rinunceresti ancora oppure no dall'inizio a Romero? Lo diciamo perché finora ha fatto bene soprattutto in corso d'opera come partita, no? A Torino, anche a Como, primo gol col Parma in Serie A. Però io personalmente ho visto un Parma che nel primo tempo a Como ha giocato in attacco come se ci fosse Romero, invece va El Feij. Quindi secondo me anche dall'inizio potrebbe essere una buona soluzione.
3: Sì, assolutamente. Io credo che chiaramente con Romero il Parma debba avere necessariamente un tipo di gioco, un tipo di situazioni diverse per poter attaccare la porta avversaria. E credo anche che con il recupero di Bernabé, con Siero dall'inizio come si è visto a Como, quindi con quella qualità in più in mezzo al campo, potrebbe anche essere riproposto anche lui dall'inizio titolare per dare anche lui del minutaggio, perché comunque è un giocatore che il Parma reputa importante, ha fatto vedere sicuramente delle cose buone, però con un giocatore di qualità dietro che lo possono innescare bene può essere ancora più letale, ecco.
2: Ascolta, a proposito di Bernabé, è ovvio che con Sierro, che sembra aver dato un po' di ordine in mezzo al campo, e con Mandela Keita, che comunque è una garanzia ed è un titolare, Bernabé sulla tre quarti come lo vedresti?
3: Sì, come dicevo prima, secondo me in questo 3-4-2-1 la posizione in cui può giocare Bernabé è proprio quella. Okay. Dietro la punta, con al fianco un altro calciatore, che poi comunque Bernabé può essere uno di quei giocatori che può comunque abbassarsi, dare una mano a centrocampo e formare anche una sorta di 3-5-2 in base poi a quei giocatori che sono poi in campo. Però sì, può essere una proiezione per Bernabé, come dicevo prima, anche per provare ad avere quella qualità negli ultimi metri, per provare ad essere più incisibile davanti, anche per creare qualche situazione offensiva in più.
2: Sì, è vero, effettivamente è come Fabian, no? Sulla tre quarti, giocatori che magari che in questo sistema di gioco possono essere utilizzati al massimo delle loro potenzialità, garantendo comunque un po' di copertura. Fabiano è un giocatore che agisce tra le linee, deve crescere anche lui. Forse un po' deludente questo suo primo impatto col Parma, come lo vedi?
3: Sì, beh, sicuramente anche lui ha bisogno di tempo, un ragazzo che è arrivato comunque negli ultimi giorni di mercato, deve comunque conoscere un po' l'ambiente, deve conoscere i compagni, quindi si deve integrare un po' anche al sistema di gioco, che un po' in queste settimane è stato variato anche, no? Da una partita all'altra, quindi non è sicuramente facile inserirsi, però un giocatore, come hai detto tu, secondo me di grande di grande prepotenza fisica che in quel ruolo può far bene, perché comunque va a riempire l'area e secondo me è anche un'altra situazione dove il Parma deve e può fare meglio, perché portare più giocatori dentro l'area poi automaticamente ti può anche portare ad avere quelle occasioni in più e sfruttare quei palloni vaganti che rimangono lì e su cui Fabian è sicuramente molto bravo a buttarsi e a fare anche gol, ecco.
2: Sì, è così, speriamo che si vedano anche, che si, insomma, vedranno in futuro anche a Parma le sue qualità. Simone, insomma, tu sei molto attento anche a queste voci, a queste indiscrezioni dal tuo punto di vista nazionale. Ti hanno sorpreso queste voci su questa? Secondo te può davvero comunque avere un valore aggiunto questa partita per lui oppure è saldo?
3: Ma io diciamo che non mi fido molto di queste voci, nel senso che penso che comunque dopo 3 o 4 giornate, 4 giornate, quelle che sono state finora, penso che non sia un tempo giusto per poter analizzare il lavoro che è stato fatto, e ripeto, con una squadra che comunque è cambiata tanto rispetto all'anno scorso e con tanti giovani. Quindi il Parma comunque ha ringiovanito la rosa, ha perso dei giocatori importanti, perché poi vado via Suzuki, Pellegrini e Cercati, che erano comunque 3 pilastri dell'anno scorso, e li ha rimpiazzati sì con dei giocatori d'esperienza che in parte devono ritrovare la condizione, ma anche con tantissimi giovani a cui bisogna dare molto tempo e pazienza anche per vederli crescere, no? Quindi
2: Certo.
3: secondo me dare una tempistica di questa situazione, secondo me di gettare un po' di pressione su un allenatore giovane che sta facendo bene, secondo me non ha molto senso. Ecco, io spero e penso che comunque resterà sulla panchina a prescindere dal risultato contro il Genoa, ecco, ma vale per lui, ma vale anche per gli altri allenatori. Cioè anche abbiamo visto l'esonero di Tedesco, si sta parlando di De Rossi a Genoa, insomma tante voci che secondo me in queste prime giornate lasciano un po' il tempo che trovano, ecco.
2: Sì. Anche se poi a Bologna è effettivamente arrivato un cambio, come giustamente hai ricordato, Palladino, che torna in panchina al posto di Tedesco. Su domenica, Simone, siamo sempre con Simone Brianti in compagnia al telefono. C'è un Genoa che, insomma, non è che se la passi meglio del Parma, anzi, sempre un punto in classifica, sono i due peggiori attacchi del campionato. Peraltro contro il Grifone il Parma non ha mai segnato da quando è tornato in Serie A. Che partita ti aspetti?
3: Ah, sicuramente è una partita complicata per entrambe, l'hai sottolineato tu, il fatto della difficoltà, soprattutto della classifica, dei risultati, del gioco, della produzione offensiva. Sicuramente mi aspetto comunque una partita difficile, perché a livello psicologico sicuramente cercare di fare punti deve essere la priorità per entrambe. Ecco, sicuramente il Parma giocando in casa deve puntare al bottino pieno, alla vittoria, perché riaccenderebbe anche un po' l'entusiasmo un po' tra i tifosi, visto che in queste prime giornate, insomma, ci si aspettava, o comunque i tifosi si aspettavano qualcosa di più e qualcosa di diverso soprattutto. Io penso che ho visto il Genoa giocare qualche partita, sono una squadra ostica per atteggiamento. Ecco, io penso che il Parma debba migliorare rispetto a quello che è stato in queste prime giornate, sicuramente un po' l'atteggiamento, che in qualche situazione è un po' mancato. Quindi io punto su quello. Il Parma deve fare una gran partita, soprattutto a livello di atteggiamento. Poi credo che le qualità le abbia, i giocatori le abbia anche per poter risalire la classifica e risalire da un momento magari difficile come può essere questa prima parte di campionato.
2: Oh, sì, assolutamente. Del resto, ma come non è stato sbagliato l'atteggiamento anche nel primo tempo, poi anche dopo il gol il Parma non si è mai disunito. È giusto e anche auspicabile che possa ripartire da lì. Simone, grazie davvero di essere stato in nostra compagnia. Buon lavoro, buona partita domenica. Grazie,
3: Grazie a te Alberto, buona giornata.
2: grazie a Simone Brianti, giornalista, tuttosport, GiancarloDiMarzio.com. Qualche messaggio, ma poi li leggerò tutti perché ne state mandando davvero tanti. Luca dice: sto con il mister, per domenica giocherei così con il 3-4-2-1, Corvi, Del Prato, Troilo, Carlos, Valeri dietro, poi Keita, Brički, Lontani, Bernabé, Romero, come vi sembra? Ci sembra abbastanza in linea, quindi se non ho capito male con Bernabé e Lontani alle spalle di Romero e con Sierro e con Keita in mezzo al campo. Mi ero perso Sierro perché poi era sbagliato la battitura del messaggio, ma poi le e abbiamo recuperato. Italo dice: buon pomeriggio, chi avrebbe mai pensato di dover rimpiangere Stevez e De Non? Sicuramente meglio di Sierry Brichki. Comunque questa evita di partire con una catena titolare di destra formata da Brichki e Touré, una coppia che la dice lunga sulla scarsa qualità della rosa di questo Parma. Insomma, Touré chiaramente non sta convincendo anche i tifosi, al contrario del mister che finora gli ha sempre dato fiducia, anche molto più di tanti compagni di squadra. Se domenica non si vince, da lunedì Roberto D'Aversa per dare la scossa indispensabile a questa squadra, dice un nostro ascoltatore. Buongiorno, Fiorentina e Bologna insegnano, quando è ora di cambiare si cambia allenatore, questa non è l'altezza, Gotti Nicola 100 volte meglio. E poi ancora salutiamo il nostro ascoltatore Luca, sempre molto fedele ad ascoltarci. Le nazionali sono messe male, se convocano Brichki e Touré, sì, è vero Filippo, non è che credo che il Mali abbia chissà quali altre soluzioni, cioè le ha, è assolutamente una nazionale peraltro cresciuta molto calcisticamente. Touré, guardate, io l'ho visto in una posizione più adatta a lui contro il Como, cioè era sempre lì però con compiti diversi in modo da far sviluppare la sua velocità, la sua corsa, però non è che non c'ha ancora corsa, sembra che sia un po' indietro a livello di condizione atletica, vedremo se per questo e su questo sta insistendo proprio il tecnico Carlos Cuesta. E poi ancora vediamo, io penso che la colpa di questa sia quella di arrivarci sempre troppo tardi, il secondo tempo di Como ha dato buone indicazioni ma ci si aspettava che arrivassero prima le novità, è come se il Parma avesse iniziato ad allenarsi dopo la chiusura del mercato che non ha portato i due esterni per dare il cambio a Valeri e Brichki, che erano tra l'altro gli stessi identici problemi dell'anno scorso, è difficile costruire l'esterno destro che passa regolarmente a palla indietro e l'esterno sinistro che va a correre in modo alternato, scrive Matteo. E questi i nostri messaggi, tra poco altri, andiamo anche tra pochissimo a Genova per capire qualcosa in più in casa rosso-blu con un collega giornalista, a tra poco dopo una breve pausa.
1: Palla in tribuna.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
1: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
2: Eccoci di nuovo insieme, il numero per contattarci è il 333-9200-170. Ricordiamo che la giornata numero 5 del campionato di Serie A, poi una doppia sosta inedita direi in tempi recenti per le nazionali, due weekend senza Serie A. La quinta giornata, dicevo, si aprirà domani sera alle 20.45 con Monza-Sassuolo, poi sabato alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, alle 18 Roma-Inter, alle 20.45 Venezia Lazio, e poi domenica 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 oltre a Parma-Genoa c'è Frosinone-Como, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. Non ci sono chiaramente dei posticipi del lunedì, in queste ore tutte le varie liste ufficiali dei convocati delle varie nazionali, come prima vi abbiamo anticipato per quanto riguarda i pre-convocati in Casa Parma. Adesso con noi abbiamo al telefono, lo dicevamo, andiamo in Liguria, andiamo a Genova per capire qualcosa in più della squadra di De Rossi. Siamo in compagnia del collega Alessandro Legnazzi del portale Pianeta Genova 1893.net. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
2: Grazie, grazie. Lo abbiamo sentito spesso quando si è parlato di Genova. Abbiamo detto due squadre con il peggior attacco, insomma due squadre che hanno un punto, che non sono partite bene, dalle quali forse si attendeva qualcosa in più. Ti chiedo un bilancio di queste prime quattro giornate per il Genova.
8: Un bilancio che direi negativo, non soltanto per i dati che tu hai detto e riportato in maniera corretta. Mi sembra proprio che il Genoa non sia una squadra di Daniele De Rossi, quindi una squadra che abbia non tanta voglia di lottare, poca grinta, quindi diciamo siamo un po' distanti dalla creatura che si è visto l'anno scorso e che comunque si è salvata con 7 giornate d'anticipo, quindi un ampio margine. De Rossi subentrò con il Genoa che era penultimo in classifica, con a un punto soltanto l'ultimo posto, e diede molta grinta e molto tutto. In questo momento qua si fa veramente fatica a vedere quelle determinate caratteristiche.
2: Eh sì, effettivamente, diciamo che forse con il diciamo è accomunato a questa, su questo aspetto. Ecco, il percorso di De Rossi e la sua conferma potevano portare probabilmente a delle aspettative maggiori anche per questo, in questo avvio di campionato.
8: Assolutamente sì. Poi sono due allenatori che hanno iniziato la stagione proprio dal principio, che è un'altra cosa. Certo. Subentrare è una cosa, iniziare la stagione dal principio è un'altra. Per De Rossi è la seconda volta in carriera, gli era capitato una volta a Roma quando lo confermarono e durò pochissimo, proprio poi venne esonerato dopo una partita qui a Genoa contro il Genoa di Girardino. Mi sembra che sia andato anche lui un po' in confusione e in questo senso nel Genoa ha pagato la sua inesperienza. Lui è nato nel calcio, il padre Alberto, allenatore, quindi insomma il calcio ce l'ha nel DNA, ma fare l'allenatore che parte fin da subito con un'idea, sicuramente qui si è vista un po' di sua inesperienza. Poi secondo me c'è una partita che io sono molto contrario quando si dice che il calcio d'agosto non valga assolutamente niente. C'è una partita nel precampionato del Genoa che va a giocare in Inghilterra contro il Bournemouth e perde 10-0 o 10-1, se non mi ricordo male. È stata la peggiore sconfitta in amichevole del Genoa. Lì secondo me si è rotto qualcosa, perché non so voi quando abbiate sentito una squadra di Serie A prendere 10 gol da una squadra di Premier, per carità, però sono veramente tanti. Secondo me lì qualcosa si deve essere rotto nell'ambito proprio del dialogo con la società.
2: Sì, sì, assolutamente, molto chiaro su questo. Diciamo, ecco, abbiamo parlato del futuro di questa. È una partita che può dire qualcosa per il futuro di De Rossi? Cioè è già decisiva?
8: Ma allora io non credo, credo, perché la società comunque crede in questo allenatore, la società lo ha scelto l'anno scorso anche a sorpresa, quindi a mio modo sarei sorpreso se in caso di una sconfitta a Parma De Rossi dovesse essere licenziato. È chiaro che quest'anno c'è una variabile diversa rispetto alla scorsa stagione, che è proprio questa sosta, una sosta che dura 3 settimane, che dura 20 giorni e che chiaramente lascia una finestra aperta alle società di poter cambiare, quindi il momento ideale nel caso in cui si dovesse fare è proprio adesso, perché certo, il tempo una squadra ce l'ha per poter assimilare un nuovo allenatore, dopo diventa difficile. Quindi io, se dovessi giocarmi un caffè, anche in caso di sconfitta, secondo me De Rossi sarà in panchina ancora sulla panchina del Genoa.
2: Ricordiamo che il Genoa proprio martedì ha superato comunque il turno dei sedicesimi di finale in Coppa Italia con su Tirol, con un po' di fatica, rete a 3 minuti dalla fine di Ion Vasquez. Ascolta, Alessandro, siamo sempre con Alessandro Legnazzi, pianeta Genoa 1893.net, portale con tutte le news appunto sui rossoblù. Leggiamo di ipotesi diverse per la formazione, soprattutto il sistema di gioco per quanto riguarda il Genoa, cioè difesa 3, ma non è esclusa la difesa 4, l'ha detto anche De Rossi, giusto?
8: Sì, è un qualcosa che De Rossi ha provato proprio nella partita contro il Tirol, che era in corso, si è messo a 4, anche perché a Parma non ci sarà proprio Vasquez, che in questo momento è il bomber del Genoa, certo. per assurdo. Ostigard fino a ieri non si è allenato a causa di una fortissima gastroenterite, quindi al massimo si allena oggi e domani, e con la rifinitura di sabato. È probabile che lui possa anche pensare la difesa 4. Il discorso è che secondo me non ci sono i terzini, a parte Sabelli, adatti per fare una vera fase difensiva. Il Genoa ha preso gente che corre molto, come Esibue, svincolato dall'Udinese, Dramé dalla Premier League, gente che corre molto nella metà campo avversaria, ma secondo me ha delle evidenti lacune in fase difensiva. Gli unici che potrebbero giocare nella linea 4 come terzini sono Sabelli a destra e Ellerton, il nazionale islandese, a sinistra con Marcandalli e Otoa centrali. Questa è potrebbe essere la linea A4.
2: Assolutamente, non è che ci sono molte alternative, tu dici quasi no. una soluzione sarebbe una soluzione un po' forzata, diciamo.
8: Sì, uno per squalifica, l'altro per, diciamo, infortunio, una gastroenterite, certo, che ha avuto fino a ieri.
2: Squalificato, ricordiamo appunto Vasquez, come diceva Alessandro Legnazzi, nostra compagnia. In attacco, Colombo, ci sarà, diciamo, lui senza Vasquez, tu dicevi prima, è principale marcatore, è lui un po' il giocatore da cui dobbiamo preoccuparci in chiave Parma di più?
8: Io credo Osmaić, penso che giocheranno tutte e due, sia Colombo che Osmaić, cioè i due sono destinati a essere quelli, anche qua, perché purtroppo il Genoa, certo, non ha alternative, non ha più Ekator, non ha più Ekuban, che sembrava un giocatore magari di non categoria, di Serie A, però comunque ti dà qualcosa gara in corso. Ha poche alternative, Vitigna è l'ombra di se stesso e quindi secondo me giocheranno questi due. Il montenegrino Osmaić, che arriva dalla Serie B inglese, Preston, però ha una cattiveria agonistica che Colombo non ha mai dimostrato di avere, ma non soltanto a Genoa, anche nelle sue, certo, precedenti avventure, purtroppo. Osmaić dà profondità, è un giocatore che fa la guerra su tutti i palloni, un giocatore un po' anni 90, se vogliamo metterlo in questo termine, non bellissimo magari da vedere, però in questo momento De Rossi si aggrappa più a lui, certamente, che a Colombo, anche perché Colombo, dal dischetto, diciamo che ha deluso, fortemente deluso.
2: Ti chiedo un'ultima cosa, poi ti lasciamo al tuo lavoro, Alessandro. Che valutazione dai al Parma? Che avversario ti aspetti? Un Parma che comunque anche esso ha cambiato tanto, nonostante la continuità di Carlos Cuesta in panchina.
8: Ma allora, visto da fuori, io penso che tutte e due le squadre siano costruite per raggiungere una salvezza serena. Magari triboleranno un po' all'inizio, e lì secondo me è la prova poi anche della società, o meglio della dirigenza, che deve dare man forte ai propri allenatori. Sono due allenatori giovani, questa ancora di più, un allenatore che l'anno scorso ha un po' sorpreso per la tipologia proprio di calcio che ha espresso, un allenatore così giovane che pratica un calcio così sparagnino rispetto, no, ai nostri campi, certo, un po' che vediamo, però comunque il risultato lo ha raggiunto e non gli si può dire nulla. Secondo me la prova adesso, in questo momento di duplice difficoltà, è proprio anche in capo alle dirigenze, che devono fare quadrato attorno ai due allenatori. Su De Rossi è calato un silenzio abbastanza inquietante da questo punto di vista, su questa non lo so, lascio a voi la parola, però insomma devono essere tutelati, devono essere difese le scelte che sono state fatte dalle società in estate, però secondo me, per organico, anche vedendo un po' gli altri avversari, io penso che Parma e Genoa si salveranno quest'anno.
2: Sì, diciamo che poi siamo all'inizio, non è una classifica che ancora chiaramente dà delle sentenze definitive, c'è tempo per recuperare, anche volendo, per lavorare con più tranquillità durante questa maxi sosta. Alessandro, grazie davvero di essere stato con noi, preziosissimo, con i tuoi aggiornamenti. Buon lavoro, buona partita.
8: Grazie, è stato un piacere, buon lavoro anche a voi, buona giornata.
2: Grazie, Alessandro Legnazzi, Pianeta Genoa 1893.net. Avete sentito, ci sono delle grane anche in casa Genoa, per dire così, anche se pure lui diceva non è decisiva per il futuro di De Rossi. Gianluca dice: buongiorno, vedremo giocare il Parma quando avremo Serra e Bernabei a pieno regime, dobbiamo recuperare alcuni giocatori che non sono in forma, pertanto, come ha detto giustamente Ampollini e anche Pincolino, dobbiamo avere pazienza, i risultati però arriveranno. Dunque ottimista questo nostro ascoltatore. E Davidone dice: sono sempre molto dubbioso sulle convocazioni dei nostri ragazzi, è vero che per loro è un enorme regalo, mi fa piacere, ma si tolgono giorni per fare progressi sul gioco di squadra. Capisco che Keita è lontani, ma Fabiane e Bricchi non li ho visti in gran forma, anche se lo svizzero è un po' meglio. Cosa ne pensate, positiva o negativa la loro convocazione? E dice chiaramente per il Parma, ma qua siamo sempre alle solite, chiaramente per il Parma e per le squadre in generale di Serie A non è mai una notizia positiva, anche se è chiaro che le stesse società nascondono il plusvalore, il valore aggiunto che per un club ha un proprio giocatore con delle presenze in nazionale. Un giocatore con delle presenze in nazionale chiaramente ha un valore aumentato, anche se poi non gioca, può vantare una chiamata. Sappiamo che nel mercato di oggi tutto fa brodo, tutto serve, quindi anche le società poi nel caso di cessioni di giocatori hanno riscontri positivi quando il loro valore aumenta. È chiaro che togli del lavoro, questo sicuramente sì, anche perché lo togli per due settimane abbondanti in questo caso. Adesso vedremo effettivamente chi andrà in nazionale per il Parma. Adesso le convocazioni di Mancini devono ancora arrivare per quanto riguarda la nazionale maggiore, quindi per Fabian. Controllavo anche le notizie dell'ultima ora che ci arrivano. Abbiamo detto di Bricchi, sì, con la Svizzera. Lontani credo inevitabile con l'Under 21, credo anche che sia, insomma, ecco, in questo caso dipende dai singoli giocatori. Per lui credo che sia un'opportunità e che sia anche meglio, perché più esperienza c'è anche a livello internazionale, meglio è per un giocatore, soprattutto se giovane, tra i migliori Lontani, se non il migliore del Parma in questo inizio di campionato. Ancora, l'errore più grosso sarebbe esonerare questa, dice Sergio, che poi scrive Forza Parma. Da Versa no, per piacere, scrive Gianluca, che quindi non è convinto di un eventuale secondo ritorno, quindi terza avventura di Roberto Da Versa a Parma. Era già tornato nell'anno che poi segnò la retrocessione in Serie B. Matteo scrive: Bernabé non è un trequartista, non sa saltare l'uomo palla al piede, ha giocato benissimo nel secondo tempo a Como perché teneva tutto il campo ed era libero di svariare, ma il suo punto forte è liberarsi per farsi passare la palla e poi smistarla. Questa è una caratteristica da regista, si esalta nel centrocampo a due e con la gamba di Keita fanno una coppia perfetta. Verissimo, però in questo caso si prevede, come dire, che in panchina ci finisca Sierro, che invece per molti ha avuto un buon impatto nel Parma. Gaetano da Bari dice: se va male è giusto cambiare guida tecnica, visto che dopo si hanno tre settimane di sosta, da questa vorremmo un po' più di coraggio in fase offensiva. Quindi siamo sempre un po' alle solite, sembra il refrain della scorsa stagione. Almeno già è andato avanti in Coppa Italia, noi una figura indegna anche contro una squadra, pur contro una squadra di bassa Serie B. Non so se bassa, la Cremonese, che peraltro ha preso l'ex Crociato Pecchia, di certo una figuraccia, quello sicuramente. Per il Parma, Genoa, che ripetiamo ha passato il turno in settimana vincendo contro il Sud Tirol, peraltro una formazione, adesso non so quanto inciderà il turno infrasettimanale per il Genoa, credo poco, comunque hanno giocato molti che potrebbero comunque giocare titolari a Parma. Il Tardini, ci sono stati comunque molti cambi, Marcandalli potrebbe giocare titolare, lo stesso Dramé, come diceva il nostro collega da Genoa, è stato recuperato Amorim, Baldanzi era stato usato dietro all'unica punta, Vitigna, che però come detto non convince. Poi comunque nel corso della partita erano entrati diversi altri giocatori, ad esempio Colombo e del Sharawi. Una rosa che sulla carta è di spessore, di qualità, quella del Genoa. C'è anche Junior Messias, anche se eppure lui non è partito bene in questo campionato. Parma che si conferma comunque squadra molto giovane, conferma il trend in uno schema. Il Corriere dello Sport nell'ultima edizione ripropone il dato: il Parma emerge come seconda squadra per età media in base alle formazioni schierate proprio in queste prime quattro giornate. Per i crociati un'età media di 24 anni e 151 giorni, sono preceduti solo dal Monza, che ha un'età media più bassa, 24 anni e 81 giorni, al terzo posto poi il Frosinone. Comunque tre squadre che lottano per la salvezza, dunque Parma, Monza e Frosinone, anche questo può avere un significato. Dato appunto, dice poi il Corriere dello Sport, che si testimonia la volontà del Parma di puntare sui giovani, peraltro aggiungo, dato basso nonostante gli inserimenti di quelli che sembrano quasi dei nonni in confronto ad altri crociati, ovvero Diego Carlos e Sierro, che sono comunque appena sopra i 30 anni. Tra poco altri messaggi, ne leggo solo uno prima della pausa. In caso di esonero di questa, lo vedreste Thiago Motta sulla panchina del Parma? Andiamo per ipotesi, vedrei più un Thiago Motta comunque che un D'Aversa e un Davide Nicola. Temo anche un Pirlo, ad esempio, mie supposizioni, però vado più su quella tipologia, ecco, di allenatore. In passato era spuntato anche il nome di Stefano Pioli, che comunque costerebbe di più, ma che piacerebbe sicuramente di più di tanti altri. Pubblicità e poi di nuovo insieme.
1: Palla in tribuna.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
11: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
2: Allora, ripartiamo dai messaggi, ma tutti quelli che dicono no, l'esonero di questa, ma a quali condizioni? Se non vince o perde domenica, cosa dovremmo fare secondo loro? Aspettare di andare a San Siro sperando di fare punti? Non scherziamo, perché la partita dopo è chiaramente con l'Inter. Se volessimo andare in B in caso di cambio allenatore, allora Pirlo sarebbe il nome giusto, scrive Davidone. Sì, ma l'avevo detto infatti per quello. Abbiamo con noi Francesco Monaco al telefono. Ciao Francesco.
12: Ciao Alberto, buongiorno a tutti, un saluto particolare a Gianni, ecco, un po' che non ci sentiamo.
2: Assolutamente, anche con noi è un piacere, Francesco, sempre prezioso il tuo contributo. Tu pensi, ritieni giusto che così possa essere decisiva nel caso la partita per questa? Andiamo per ipotesi, riportiamo alcune indiscrezioni, ma diciamo anche che la società appoggia l'allenatore, era stato così anche l'anno scorso, è chiaro che mancano un po' i risultati. Tu come la vedi?
12: Ma io non la vedo benissimo per questa, perché c'è un ambiente abbastanza fiduciato. Io ovviamente ho più il polso di quello che pensano, dicono e scrivono i tifosi, certo, e parte della stampa. Ovviamente ci mettiamo in mezzo anche noi. Tu sei brillantemente attivo, fai anche radiocronista, pare che tu sia bravissimo. Io guardo sempre
2: ti ringrazio,
12: le partite in trasferta in TV, Revo Gandolfi entusiasta, Alberto Rugolotto a tutti i tempi giusti, mi fa parlare quando è il momento. La prendo alla lontana per non dover dire cose spiacevoli.
2: Pensa alla lontana per dire che cosa? Noi siamo dei paraculo giornalisti?
12: No, assolutamente il contrario. Lo prendo alla lontana per dire: il clima di sfiducia è palese, si tocca con mano. Non so com'è la situazione interna alla società, quali sono attualmente i rapporti di forza, di debolezza, di amicizia, di non amicizia tra le varie componenti. Io quello che voglio dire è: se dovesse andare male anche la partita col Genoa, col Parma che esce tre fischi, pareggio addirittura sconfitta, e la testa di questa la chiederebbero tutti, ok, se lo esoneri, però tu società e soprattutto tu proprietà fai un intervento pubblico e chiedi scusa alla città per quello che non è stato fatto in questi mesi per mettere l'allenatore nelle condizioni di poter esprimere un gioco migliore e più propositivo rispetto a quello dell'anno scorso.
2: C'è una maggior presa di responsabilità nel caso da parte del club, tu dici?
12: Io, allora, se siamo tutti qua a dirci che l'anno scorso questa, pur non facendo divertire ovviamente, però ha fatto una specie di miracolo salvando la squadra con blocco basso e palle inattive, perché poi il famoso lancio lungo di Suzuki per Pellegrino sì c'è stato, ma non è che sono arrivati molti gol così. Molti gol Pellegrino li ha segnati da calcio piazzato o comunque, però tornando, blocco basso e Pellegrino, ti sei salvato. C'è da parte del tifoso, ma anche da parte legittimamente dell'allenatore giovane, rampante, che è abituato a lavorare in Inghilterra con un club di primissimo piano, si salva inventandosi il Rocco, no? Il giovane Rocco, il giovane Trapp, per primo lui avrà avuto l'ambizione di passare alla difesa 4, di avere un gioco più propositivo. E ovviamente la società avrà spinto in questo senso. La squadra che è stata costruita non è assolutamente all'altezza di supportare queste idee, quindi se va male anche col Genoa dovesse venire esonerato questa, io vorrei che la società si prendesse le sue responsabilità, che sono tante. Questo è il mio modo di pensare. Io sono tifoso, sono ottimista, non mi piace fare il disfattista, però insomma, di partite ne ho viste tante, di situazioni ne ho vissute tante, sono sempre abbastanza critico nei confronti delle cose che noi non riusciamo a sapere, perché giustamente si svolgono negli uffici o negli spogliatoi, ma che spesso sono quelle che poi determinano la prestazione.
2: Diciamo, no, guarda, che tu puoi aver centrato il segno nel senso e il punto, al di là di cosa succederà, è chiaro che in ambito, in seno alla società, ci possono essere delle posizioni anche diverse su un allenatore come Carlos Cuesta, il che vuol dire sostegno pieno e massimo da parte di tutto il club e da tutte le componenti, ma poi con delle idee, delle sfumature diverse anche sul futuro o sull'immediato futuro, insomma, quindi
12: ma il problema
2: non escludiamo nulla, ecco.
12: Ma il fatto è, per esempio, si è sempre detto, lo dico per l'ultima volta, tanto adesso si è infortunato a livello muscolare, starà fuori 2-3 mesi, parlo di Gabriel Strefezza, si è detto fin da subito che la mancata conferma di Strefezza era il peccato originale di questa campagna acquisti, perché hai tolto subito una certezza, un giocatore di qualità, e per magari, come poi ha detto Cherubini, sperare di prenderlo almeno alla fine, e invece si è accasato a Palermo con un contratto che per la sua età è un signor contratto. Lo voleva questa e non gli è stato preso, quindi c'è già un motivo di attrito. Poi hanno provato con altri giocatori, qualcuno non è voluto venire, qualcuno non è stato voluto dal Parma perché magari gli proponevano il prestito secco e volevi l'opzione. Morale, ti sei trovato con il solo Almqvist, stai adattando Touré e Frigan, che sono due prime punte, non dimentichiamoci che sono due centravanti nei quattro in rosa oltre al Fejer e a
2: comunque
12: Romero.
2: Due seconde punte, non sono degli esterni,
12: esatto,
2: ecco.
12: Comunque non due esterni, e come fai? Hai solo Almqvist, oltretutto Briski sta deludendo rispetto alla prima parte del campionato scorso. Cioè, che colpa ha questa se non può sviluppare un gioco migliore di quello dell'anno scorso? Poi io vengo dalla parte dei suoi detrattori, perché il primo tempo di Como è stato imbarazzante, è stato veramente da non credere. Io scherzando, dicendo con mio figlio che non aveva visto la partita perché Beato lui è in vacanza, ho detto: guarda, il possesso di palla del Parma è il rinvio del portiere, e poi sbagliate la costruzione dal basso, c'era il 99% di possesso di palla in Como. Poi dopo tutti a dire che il secondo tempo è stato, ma tutto sommato è stato il migliore, ma tutto sommato abbiamo preso un palo, ma tutto sommato siamo riusciti a sbloccare Romero, sì, il secondo tempo del Parma è stato migliore perché il Como è andato in gestione. Tant'è vero che non appena Romero ha preso il palo, hanno di nuovo alzato i giri del motore e hanno fatto il secondo. Sì, quindi,
2: certo, ecco, io è chiaro che io l'ho visto un po' meglio il primo tempo a Como, ma più per l'approccio che in realtà per la proposta di gioco. Anzi, io ho detto, Parma ha giocato come se ci fosse Romero in attacco, invece Romero era in panchina. Ascolta, ma ti chiedo, il 3-4-2-1 è un modulo che comunque, al netto di tutti questi discorsi, può essere il migliore per ottimizzare le qualità dei giocatori in rosa, secondo te? Anche col Genoa?
12: Secondo me no, e ti spiego perché. Se tu consideri bocciato almeno provvisoriamente Briczki, non hai il quinto, cioè hai il quinto se c'è, cioè il terzino di fascia destra, se lo fai fare a Del Prato, perché è l'unico. Almquist non ha le qualità difensive per poter farsi tutta la fascia. Del Prato sta più bloccato rispetto magari a un Valeri, però ti dà affidabilità. Ma usando Del Prato a destra, quindi togliendolo dal cuore della difesa, tu ti vedi costretto a utilizzare, oltre a Troilo e Diego Carlos, anche uno dei tre giocatori che due sembrano abbastanza ai margini, Valenti e Ndiaye, l'altro è il ragazzino, probabilmente diventerà un signor difensore, io sono il primo a credere in Drobnic, però per l'appunto è ancora molto immaturo, e quindi tu devi mettere dentro uno di questi tre per poter giocare con la difesa a tre. Se invece fai fare il braccetto a Del Prato, con la difesa a tre, chi metti come quinto?
2: No, certamente.
12: A destra? Oltretutto, anche ammesso che tu giochi coi tre dietro, con Del Prato a sinistra, braccetto di sinistra come a Como, allora se tu hai tre difensori centrali mancini più Troilo che è ambidestro e fai giocare Del Prato, vuol dire che di Valenti, di Ndiaye e di Drobnic, in questo momento non ti fidi, e sono tre giocatori. È una cosa pazzesca pensare di dover spostare Del Prato a fare il braccetto di sinistra. Oltretutto, secondo me, non se lo merita neanche, perché il capitano si è sempre sbattuto, è qui da una vita, è l'anima di questa squadra, non gli puoi cambiare ruolo ogni partita.
2: Un buon ragionamento il tuo, devo dire.
12: Per me Del Prato deve giocare terzino destro in una difesa a 4 bloccata sul genere di quella che faceva da verso, no? Quando a destra giocava comunque con Jacoponi e a sinistra con Gagliolo, che erano due difensori.
2: E torno, guarda, su questo te lo volevo chiedere, torno Francesco a un mio cavallo di battaglia tra virgolette personale. Io in queste settimane ho sempre detto, per me serve semplicità, cioè mettere i giocatori nel loro ruolo e valorizzare soprattutto i più importanti, i più forti, quelli che hanno più qualità, che poi sembra facile dire dopo, ma sì, in realtà fin lì. Allora io vedo Mandela Keita non può stare in panchina, no? In questo Parma, certo. Sierro va bene, ha dimostrato di dare ordine. Bernabé è l'unico con della qualità, lo devi mettere in campo. Ci sono giocatori come Del Prato, che è il capitano, è una garanzia. Diego Carlos ha esperienza, Troilo sta crescendo, cioè spesso vedo che questa non riparte dai giocatori, no, ha prima delle idee, delle sue idee, e modifica e sistema i giocatori in base a queste. Invece secondo me occorrerebbe partire dal contrario. Adesso torna Bernabé, mettiamo che torni da, insomma, e che sia candidabile dal primo minuto, poi cosa fai? Allora cambi di nuovo l'assetto tattico, tenendo anche Sierro e Mandela Keita, lo metti più avanti, lo metti più indietro, cioè si cambia di nuovo, è questo che
12: no intendo. Infatti io su questo sono perfettamente d'accordo con te. Se vuoi giocare rispettando il più possibile, venendo incontro o comunque adattando il tuo gioco alle caratteristiche dei giocatori, che è la prima cosa da fare, Ancelotti in questo docet, riparti da delle certezze, quindi i giocatori migliori tutti in campo e nel loro ruolo. Questo paradossalmente mi farebbe pensare che forse è il caso di tornare alla difesa 4, ma non tanto per il discorso difesa più o meno protetta, difesa più o meno ermetica, quanto per il discorso di utilizzare il più possibile, come dici tu, i giocatori che servono. Per me una linea mediana formata da Keita, Frangi Flutti recupera palloni e Sierro che invece fa il, centro, il cosiddetto centro mediano metodista che smista e possibilmente verticalizza, con davanti a loro un Bernabé che poi dopo di questo pallone fa l'uso, cioè prova a far cantare la palla, allora cominci a poter ragionare, certo, appoggiandoti sempre sugli esterni, e io per esempio farei giocare di punta Romero e Lontani, per il semplice fatto che sono gli unici due giocatori che vedono la porta, che tirano e che finora hanno fatto
2: almeno in questo momento è assolutamente così,
12: questo momento Romero e Lontani. Lontani lo stanno spremendo perché gli fanno fare la seconda punta e la mezzala sinistra, certo.
2: Sempre un po' galleggiare tra i reparti.
12: Insomma, non si può pretendere che a cantare e portare la croce sia il più giovane. Tornando al discorso delle convocazioni, poi mi fermo. Se Lontani va con l'under 21, è comunque bene per lui togliersi, certo, da questo momento di depressione generale e di respirare un po' un'aria un po' più. No? È con i suoi coetanei, con i suoi amici con i quali magari ha già giocato tante partite, si prende quasi paradossalmente una vacanza, sì, da un impatto con la Serie A che per lui è stato positivo, ma in un ambiente dove tutti
2: aumentando, no? Anche sono d'accordo, infatti lo dicevo prima, aumentando peraltro la sua esperienza nel caso a livello comunque internazionale,
12: certo.
2: Francesco, è stato un piacere come sempre in tua compagnia, spunti preziosi, adesso leggo anche un po' di messaggi che nel frattempo sono arrivati, grazie e buona partita.
12: Grazie a voi, forza Parma sempre, ciao,
2: grazie a Francesco Monaco. Allora, un obsoleto e basico 4-4-2, no, chi prenderebbe Francesco Monaco in caso di esonero di questa? Noi l'abbiamo chiesto, però insomma ha tracciato una sua idea chiara. Il ritorno del cancelliere era già chiuso a 5 milioni, poi la Lazio, poi è successo qualcosa, credo che la Lazio abbia detto no, Del Prato resta dietro, Valeri sale come fluidificante, Emiliano Bernabé che ha recuperato, Sierra e Keita davanti a Anquist e Olontani e Romero, insomma, che si è sbloccato, scrive Gaetano, sicuramente Romero sì, nel caso stia bene. Una domanda appunto ancora per Monaco su Darmian, non abbiamo fatto in tempo a chiedergliela, se scrive Antonio ancora, in caso di esonero di questa chi potrebbe arrivare? Non mi stupirei in caso di esonero se ci mettono Corrent, allenatore della Primavera, il prossimo anno darei una possibilità a Corrent, scrive Sergio. E tanti messaggi da questo punto di vista, e poi ancora 3-4-2-1 confermato, Lontani e Frigan dietro Romero, scrive il nostro ascoltatore. Se ne parlerà stasera e sarà messa giù anche la possibile formazione a Calcio e Calcio. Giuseppe Milano in nostra compagnia, ciao Beppe.
13: Ciao Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
2: Voi fate sempre il gioco, come dire, anche giornalisticamente pensato, di ipotizzare la formazione della gara successiva. Stasera un po' il menù cosa prevede?
13: Ho preso appunti durante la trasmissione, sia per quanto riguarda i nostri avversari, che poi l'ultimo collegamento con Francesco Monaco è stato molto
2: scatenato
13: utile. Fare la formazione,
2: lui,
13: sì. Ma fare la formazione non è facile, perché giustamente come diceva Francesco, si sta cambiando tutte le volte. Noi eravamo abituati a un Questa che lo scorso anno, una volta che aveva capito, aveva messo a fuoco l'idea del suo Parma, poi non aveva più cambiato. Speriamo ci si arrivi in fretta. Maledetta pausa che ci fa parlare, come dicevano gli amici da casa, già di possibili cambi di panchine, e quindi una puntata quella di questa sera con tanti temi, visto che ci aspetta la sfida con il Genoa, che sicuramente è una sfida molto delicata. Ne parleremo, Alberto, con Luca Ampollini, Isabella Andreoni, ci sarà eccezionalmente oggi Cristina Pedrotti al posto di Francesca Goni a rispondere agli amici da casa, e con Luca Romegni, quindi sarà una puntata infuocata visto il feeling particolare che lega i due Luca in studio. E poi a Casa Ferrari ci sarà Stefano Montanini e poi Stefano Frigeri, presidente del Palazzo, che insomma anche lui ci darà degli spunti interessanti. Il parterre c'è, gli argomenti pure, mancano i messaggi da casa, ma arriveranno tantissimi come al solito, perché i temi, come hai ricordato in questa puntata, sono davvero tantissimi, difficili condensarli in una puntata di Calcio e Calcio.
2: Beppe, Flash secondo te è decisiva per questo, oppure un po' l'ambiente sta andando un po' troppo avanti?
13: È proprio questo discorso della pausa lunga, tutti noi diciamo, insomma, se si cambia l'allenatore lo si cambia, e questa è un'occasione perché c'è tanto tempo per farlo, e questo forse ci fa immaginare degli scenari che secondo me il Parma in questo momento non ha in testa, come non hanno in testa anche in casa Grifoni. E però resta il dubbio, perché alla fine se una prestazione negativa, molto negativa, dovesse arrivare da una parte e dall'altra, e forse il pensiero lo si fa perché in questo momento c'è il tempo davvero per cambiare con un nuovo allenatore. Non credo succederà, non credo assolutamente succederà, ma il tema c'è.
2: Ah, sì, sì, assolutamente. Concordo con te, monitoreremo, continueremo a raccontarvi quello che succederà. Beppe, grazie e buona puntata stasera.
13: Grazie a te Alberto, un saluto a tutti.
2: Grazie a Giuseppe Milano, Calcio e Calcio alle 21. Chiudo con due messaggi. Guido da Forlì dice: buongiorno, sono sempre stato a favore di questa, però in caso di sconfitta domenica, occhio a Gilardino, mi è giunta una voce, dice il nostro ascoltatore. Invece un altro, Gianni, contraccambia saluti Francesco Monaco, dice: io sono sempre stato un quintista, ora però vacillo, ma solo per il fatto che non vedo mai l'atteggiamento giusto, e questa cosa la dà l'allenatore. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con la nostra programmazione, un saluto.
14: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
15: L'ora esatta è offerta da...
16: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
15: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
17: Sono le 15 e un minuto.
18: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta della Procura. Il provvedimento ha colpito quattro società che si occupano di trasporti su strada con sede tra Parma e Fontanellato. Nei guai quattro persone, tra cui un consulente fiscale, sequestro preventivo di beni per oltre 900.000 euro, pari all'ammontare dell'imposta evase. Si tratta infatti di emissione e utilizzo di fatture false e ci sono anche due truffe ai danni dello Stato per l'indebita percezione di somme erogate nel periodo Covid e per buste paga gonfiate. Ancora la cronaca, ma andiamo a Noceto, l'ennesima truffa del finto carabiniere. Per la seconda volta due truffatori hanno tentato di raggirare un anziano utilizzando la tecnica appunto del finto carabiniere, ignorando però che in questo caso la vittima fosse un brigadiere dell'arma in congedo. Già lo scorso luglio il militare in pensione era stato preso di mira. Questa volta sono due le persone arrestate, due italiani di 25 e 64 anni. Cambiamo pagina. A Milano l'evento di presentazione del percorso che porterà Parma a diventare capitale europea dei giovani nel 2027, primo titolo assegnato a una città italiana dopo oltre 15 anni. Nel corso dell'incontro presentati gli obiettivi ma anche i risultati di un'indagine realizzata con Astra Ricerche sulle priorità e le aspettative dei giovani europei. Ora il progetto di costruzione di una nuova moschea in via Burla. Il comune ribadisce che ad oggi non è stato ancora depositato alcun progetto. L'amministrazione, dice una nota, ha avuto soltanto un'interlocuzione informale con soggetti interessati alla realizzazione di un luogo di culto. Ma rimane il dibattito politico. Consigliere comunale e regionale di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi, chiede chiarezza e trasparenza a Comune e Bologna e parla di contatti dei promotori col municipio già a fine 2023. Il punto sul meteo: è tornata la pioggia in mattinata a Parma e in buona parte del Parmense. Le precipitazioni e rovesci a carattere locale proseguono nel pomeriggio, fenomeni anche di una certa entità, specialmente in Appennino, dove stamattina è stata registrata la grandine, ad esempio nella zona di Terenzo. In vigore per la provincia un'allerta di colore arancione, attenuazione della pioggia in serata, domani previsto cielo coperto e parziali schiarite. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma prepara la sfida salvezza di domenica col Genoa al Tardini. Si sfideranno i due peggiori attacchi del campionato. Questa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a Como. Intanto raffica di pre-convocazioni nazionale per i giocatori crociati, tra questi Keita col Belgio, Touré col Mali, Brički con la Svizzera e Lontani da Fara per l'Italia Under 21. Ed è tutto per il momento, alla prossima edizione.
18: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
19: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
20: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arriva

0: noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Radio Parma. Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
2: Vi vedo che da quando c'è stato l'annuncio dell'abolizione del bollo siete tutti corsi in macchina a prendere il libretto e a cercare disperatamente i kilowatt, cosa che nessuno aveva mai guardato finora. Dove sono i kilowatt? Dove sono? Dove sono? Insomma, meno male che poi ci sono state date indicazioni, il web ci aiuta in questo senso. Io non lo sapevo quanti watt avevo, ho dovuto guardare il libretto, l'ho guardato subito e non ci ho capito niente. Ma poi, insomma, pagina 2 al P2, che sembra un po' di giocare a battaglia navale. Comunque vi vedo che siete tutti lì col libretto dell'auto in mano. Buon pomeriggio, bentrovati. 7 minuti dopo le 3, è giovedì ed è il 17 di settembre. Oggi è l'ultimo giorno settimanale di Newsroom, facciamo la settimana corta, domani non ci sentiremo, però insomma oggi ci daremo da fare, come sempre cerchiamo di fare qualche compleanno, soprattutto dal mondo del cinema, musicalmente parlando non molti, ma intanto c'è la musica. Buon pomeriggio qui a Newsroom, io sono Simonetta Collini e lui è Somber.

La ballad per eccellenza di Conan Gray si chiama The Best, ascoltata mille volte in questo 2026, e continueremo anche ad ascoltarla perché insomma è entrato ormai nei classici dell'anno in corso. Compleanno musicale e ce ne sono due cinematografici. Allora cominciamo con quello musicale, naturalmente. Facciamo tanti auguri. Oggi compie 58 anni. È nata a Chicago il 17 di settembre del 1968. Spero di aver fatto bene i conti. A Chicago, nell'Illinois, Anastasia Lynn Newkirk, in arte Anastasia. Tanti auguri. È da un po' che non la si sente. Questo al momento resta il suo più grande successo. I'm a

0: Sono fermi esattamente dall'anno in cui uscì l'album che conteneva questa canzone. L'album si chiamava LA Divine, Love is Mystical, brano dei Cold War Kids, che per certi versi ricordano un po' anche gli In Excess. Chiamiamoli, nel senso, ascoltiamo magari le loro ultime canzoni, che sa mai che decidano di incidere qualcosa di nuovo. C'è la pubblicità e torniamo tra pochissimo, tra meno di 2 minuti, insieme a Going Shopping e gli Strokes.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
7: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Going Shopping, The Strokes, 15:27. Allora, dicevamo di due compleanni importanti di due registi meravigliosi. Oggi compie 61 anni Bryan Singer. Bryan Singer è nato il 17 settembre del 1965 a New York e, insomma, giusto per intenderci, lui è il regista dei Soliti Sospetti, di due X-Men, quello del 2000, quello del 2011, di Operazione Valchiria con Tom Cruise, un regista assolutamente geniale. E l'altro ha qualche anno in più perché è nato in Australia, lui è australiano, stiamo parlando di Mark Lorman, Mark Anthony, detto Baz Luhrmann, nato il 17 settembre del 1962 a New South Wales, compie 64 anni, vabbè, cosa possiamo citare? Australia, sicuramente, dove c'è un fan service su Hugh Jackman, che io ricordo ancora, il film non era un granché, però la scena della doccia non era niente male, e poi soprattutto regista di Moulin Rouge, del grande Gatsby, di Elvis, film del 2022. Quindi tanti auguri anche a Baz Luhrmann, che oggi compie 64 anni, come abbiamo detto. Detto questo, adesso ci ascoltiamo il nuovo singolo di Olivia Dean e poi ci saranno le news dall'Italia e dal mondo. Baby Steps.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
1: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Åkesson, che dopo una crescita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010 ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
2: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile e Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
1: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla procura di Pavia.
2: A Milano la Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione, sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre 2 persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il 20enne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
1: Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarre Waltemade con Cormoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

Sir Cliff Richard. Sì, sì, lui è Sir. Beh, lui in Inghilterra, il suo nome vero è Harry Roger Webb, è considerato un'icona della musica. Ha venduto più di 260 milioni di dischi in tutto il mondo e nel solo Regno Unito più di 22 milioni di singoli, quando si vendevano i dischi naturalmente. Lui è al terzo posto tra gli artisti più venduti nella storia del mercato britannico, dietro solo ai Beatles e a Elvis Presley. Solo che da noi è diventato famoso solo per questa canzone praticamente. Era il 1979, We Don't Talk Anymore. Tra l'altro lui è nato nel 40 ed è ancora in attività, cioè non è che si sta riposando, ha iniziato nel 1958 e continua ogni tanto a cantare, a suonare, ogni tanto si fa vedere in TV, è ancora attivissimo. 15:44, qualcosa di più contemporaneo, questo è uno dei brani più importanti di questo 2026, anche Earrings di Malcolm Todd sarà sicuramente nella top 10 a fine anno.

eccolo qui, Macklemore, ripescato dal 2013 con la sua Can't Hold Us. Si parla molto di Macklemore, noi ne abbiamo parlato anche ieri. Macklemore è al centro delle polemiche ed è anche, se mi permettete, al centro dei casini che sta avendo il tattone Ed Sheeran. Lui è uscito dal tour appunto di Ed Sheeran perché era finito al centro di polemiche dopo che durante un'esibizione al MetLife Stadium in New Jersey aveva pronunciato un discorso politico e alla fine aveva detto Free Palestine, e insomma era arrivato il diktat della proprietà delle venues, degli stadi e dei luoghi dove poi sarebbe proseguita la tournée di Ed Sheeran, e i proprietari di questi stadi, palazzetti e comunque aree varie gli hanno detto sì sì Ed, tu vieni pure, ma Macklemore non lo vogliamo perché noi siamo da un'altra parte. E quindi insomma altri musicisti poi si sono aggiunti a Macklemore, che non parteciperà più a questo tour, e Ed Sheeran si è visto costretto insomma a specificare che il contratto con Macklemore non l'aveva fatto lui ma l'avevano fatto i promoter. Sì, però suona con te, cioè non è che suona da un'altra parte. E la questione non è semplice. Comunque Macklemore adesso ha rivolto una richiesta precisa a Robert Kraft, che è il proprietario dei New England Patriots, chiamandolo direttamente in causa. Invito, ha detto Macklemore, Robert Kraft a fare altrettanto e a eguagliare la mia donazione, una donazione pro-palestina naturalmente, da $1 milione. Ovviamente si tratta di una provocazione, Kraft non credo che risponderà nel caso, seguiremo. Continua insomma questo scambio di cortesie tra virgolette. Adesso Sam Fender e Olivia Dean insieme.

0: in the Arena, The Script, qui su Radio Parma. È il momento dell'informazione da Parma in provincia. Noi ci risentiamo subito dopo.
1: Esatta, è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta della Procura. Il provvedimento ha colpito 4 società che si occupano di trasporti su strada con sede tra Parma e Fontanellato. Nei guai 4 persone, tra cui un consulente fiscale, sequestro preventivo di beni per oltre 900.000 euro, pari all'ammontare dell'imposta evase. Si tratta infatti di emissione e utilizzo di fatture false e ci sono anche 2 truffe ai danni dello Stato per l'indebita percezione di somme erogate nel periodo Covid e per buste paga gonfiate. Ancora la cronaca, ma andiamo a Noceto, l'ennesima truffa del finto carabiniere. Per la seconda volta 2 truffatori hanno tentato di raggirare un anziano utilizzando la tecnica appunto del finto carabiniere, ignorando però che in questo caso la vittima fosse un brigadiere dell'arma in congedo. Già lo scorso luglio il militare in pensione era stato preso di mira. Questa volta sono 2 le persone arrestate, 2 italiani di 25 e 64 anni. Cambiamo pagina. A Milano l'evento di presentazione del percorso che porterà Parma a diventare capitale europea dei giovani nel 2027, primo titolo assegnato a una città italiana dopo oltre 15 anni. Nel corso dell'incontro presentati gli obiettivi ma anche i risultati di un'indagine realizzata con Astra Ricerche sulle priorità e le aspettative dei giovani europei. Ora il progetto di costruzione di una nuova moschea in via Burla. Il comune ribadisce che ad oggi non è stato ancora depositato alcun progetto. L'amministrazione, dice una nota, ha avuto soltanto un'interlocuzione informale con soggetti interessati alla realizzazione di un luogo di culto. Ma rimane il dibattito politico. Consigliere comunale e regionale di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi, chiede chiarezza e trasparenza a Comune e Bologna e parla di contatti dei promotori col municipio già a fine 2023. Il punto sul meteo: è tornata la pioggia in mattinata a Parma e in buona parte del Parmense. Le precipitazioni e rovesci a carattere locale proseguono nel pomeriggio, fenomeni anche di una certa entità, specialmente in Appennino, dove stamattina è stata registrata la grandine, ad esempio nella zona di Terenzo. In vigore per la provincia un'allerta di colore arancione, attenuazione della pioggia in serata, domani previsto cielo coperto e parziali schiarite. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma prepara la sfida salvezza di domenica col Genoa al Tardini. Si sfideranno i 2 peggiori attacchi del campionato. Questa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a Como. Intanto raffica di pre-convocazioni nazionale per i giocatori crociati, tra questi Keita col Belgio, Touré col Mali, Brički con la Svizzera e Lontani da Fara per l'Italia Under 21. Ed è tutto per il momento, alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
10: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

anche loro, come fece Coolio tanti anni fa, hanno preso Pastime Paradise di Stevie Wonder e ne hanno fatto la loro hit insieme a Marrakesh e Guè. Casini dappertutto. Tra l'altro, sì, parliamo di autotune, che non è esattamente una prerogativa del rap, è più una prerogativa della trap, che peraltro ultimamente mi sembra che si stia un po' dileguando, per fortuna. Però l'autotune, una volta inteso come effetto da aggiungere alla voce, ricorderete sicuramente Believe di Cher, che Cher non ha bisogno di farsi correggere la voce, ma aggiunse quell'effetto appunto denominato autotune proprio perché era un suono diverso, ma non si correggeva la voce. Poi però nel corso degli anni, specialmente appunto la trap, è ricorsa spesso, anzi praticamente sempre, a questo effetto per correggere le stonature. Diciamocelo chiaramente, l'autotune serve per correggere le stonature. E questa cosa ha fatto riflettere Paolo Giordano, che è un giornalista musicale di un quotidiano importante, Il Giornale, che ha scritto un articolo dove rivolge una proposta a Stefano De Martino, che come sapete è il direttore artistico del Sanremo dell'anno prossimo. Molto semplice, ha scritto: basterebbe introdurre anche al festival la regola già adottata nel regolamento della EBU, che è la European Broadcasting Union, per quanto riguarda l'Eurovision. È molto semplice: vietare l'uso dell'autotune come strumento di correzione vocale per l'intera durata dell'esibizione, cioè lo vieti, canti come sai cantare e se sei stonato fai un altro mestiere e non usi l'autotune, in soldoni. Vedremo se la proposta sarà accettata, vedremo cosa risponderà Stefano De Martino. E abbiamo detto Pastime Paradise di Stevie Wonder, che ha ispirato il pezzo che abbiamo appena sentito, ma ancora prima ha ispirato Coolio con la sua Gangsta's Paradise. Però insomma le cover o comunque le canzoni ispirate a quel brano di Stevie Wonder sono tantissime. Beh, approfittiamo, ascoltiamolo a originale, da un album uscito esattamente 50 anni fa, che Stevie Wonder porterà in giro per l'Europa. Purtroppo non verrà in Italia, è un vero peccato, perché sentire eseguito dal vivo interamente Songs in the Key of Life sarebbe un regalo meraviglioso. Comunque, eccola qua, Pastime Paradise.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: on the mountain.
1: The Manifesto, i Gorillaz, quanto abbiamo ascoltato questa canzone durante l'estate e quanto la continuiamo ad ascoltare peraltro. Allora, prima di andare avanti parliamo di una prima volta nella storia degli Oscar. Proprio per la prossima edizione e per la prima volta il Vaticano presenterà una produzione e proverà a conquistare un posto nella corsa agli Academy Awards. Il film si intitola Green Lava, dura 39 minuti, è un corto, diretto da Lia Beltrami e Ali Aksu. E prima di avviare formalmente l'iter necessario per l'edizione degli Oscar del 2027, però il progetto sarà proiettato in anteprima in questi giorni a Beverly Hills. Al centro di Green Lava c'è Giacomo Mattivi, un giovane italiano affetto da distrofia muscolare di Duchenne. Il documentario segue un momento particolarmente delicato della sua vita, dolori, perdite e il percorso poi affrontato successivamente per cercare una nuova forma di equilibrio e indipendenza. E parte integrante del racconto sono le Dolomiti, quindi aspettiamo di sapere se questo corto entrerà nella cinquina che poi arriverà appunto alla La notte delle stelle. E a proposito di documentari che hanno vinto l'Oscar, mi è venuto in mente Free Solo, che è storia di tutt'altro tipo naturalmente, è il documentario che ripercorre la storica scalata in free solo, cioè in arrampicata libera senza protezioni, di Alex Honnold sulla parete di El Capitan nel Parco Nazionale di Yosemite. Se non lo avete visto e se siete anche solo un po' appassionati di sfide estreme e se siete anche appassionati di arrampicata, questo cortometraggio fa assolutamente per voi. E c'era anche una canzone, vinse l'Oscar questo corto, c'era anche una canzone bellissima che oggi ci accompagnerà al prossimo appuntamento con le notizie dall'Italia e dal mondo. Canzone che ci riascoltiamo, Tim McGraw, Gravity.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4. Ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113,52 e i 141,90 euro. Si tratta di stime indicative per precise altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
1: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, invece il commento del premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
2: Magdalena Andersson si avvia a tornare alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Spetta ora al presidente del Parlamento guidare i prossimi passi, ha scritto Kristensson in una lettera pubblicata sul suo account X. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
1: È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma due volte a settimana per il ventenne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata del bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza in direttissima. Contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica. I presunti aggressori sono stati identificati, tutti nati in Italia con origine nordafricana, risiedono in provincia e si spostano spesso nel capoluogo lombardo per commettere piccoli reati.
2: Un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Carabinieri al lavoro per accertare le cause che hanno provocato la caduta del bambino.
1: Lo sport con la MotoGP. Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda di Gian Antonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Bagnaia ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette di essersi espresso male e le sue parole ai microfoni Sky Sport.
3: Non mi è piaciuto il metodo con cui in cui è stato preso, ovviamente era fuori contesto. Se si prendono le mie interviste, ed è quello che penso in generale, ho sempre solo detto del supporto che ricevo, e quindi parlare del nulla così è stato solo un modo per creare polemica.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Wonder Why, Julian Perretta, che chissà che fine ha fatto. Ci era piaciuta tanto questa canzone, infatti ogni tanto ritorna, era il 2011. Prima avete sentito il nuovo di John Legend, Mr. John Legend, The Voice. 16:41 qui su Radio Parma, fervono i preparativi per il matrimonio di Damiano David dei Måneskin. Magari curiosiamo. No, insomma, curiosiamo nelle notizie, non al matrimonio, noi non siamo invitati, ci mancherebbe altro. Poi vi dico. Adesso c'è la pubblicità e in musica torneremo insieme al grande successo di Gabrielle del 1993, Dreams.
1: 99 non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99.
2: Pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
3: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

Talk to me, Damiano David, dal suo album solista. La voce femminile che sentite è quella di Tyla, la chitarra è quella di Nile Rodgers. Allora, è iniziato il conto alla rovescia per una delle unioni più attese dell'anno, perché Damiano sta per sposare l'attrice e cantante americana Dove Cameron. Sono pronti a dirsi di sì in Toscana, tra i vigneti del Brunello, cerimonia ovviamente riservatissima, ospiti internazionali e anche un possibile concerto dei Måneskin, che non sono reunion, perché insomma è venuta fuori la storia anche con Sanremo, quando sembrava assolutamente certo che i Måneskin sarebbero stati ospiti e tutti hanno parlato di reunion, a parte il fatto che non è certa la loro partecipazione, però non è una reunion, cioè i Måneskin non si sono mai sciolti, c'è stato qualche progetto solista di ognuno, il più famoso sicuramente quello di Damiano, ma non si sono mai sciolti, quindi non è una reunion. Torneranno a suonare insieme, ma solo perché c'è stata una pausa. Comunque, tornando al matrimonio, secondo quanto rivelato in esclusiva da Vanity Fair e ripresa poi dalle principali agenzie, hanno scelto venerdì 25 settembre per sposarsi, ma non c'era quel detto né di Venere né di Marte non si sposa e non si parte? Non se lo ricorda più nessuno, io da piccola me lo dicevano, soprattutto quando volevo fare qualcosa di venerdì o di martedì, no, né di Venere né di Marte, e io non capivo, dicevo ma perché? Comunque evidentemente loro non sono superstiziosi. La location è nel cuore della campagna senese, il territorio di Montalcino in Val d'Orcia, tra le colline dei vigneti che danno appunto vita al celebre Brunello. Le pubblicazioni sono state affisse nelle settimane scorse al comune di Roma, che è dove è nato Damiano, dopo mesi di indiscrezioni e falsi avvistamenti. A fare da sfondo alle nozze sarà Castiglion del Bosco, una tenuta a 5 stelle, naturalmente ça va sans dire, non è che si spostano in una stalla, la tenuta è di proprietà del gruppo Rosewood, immersa tra le vigne. Non è un debutto per la struttura, da anni meta prediletta del jet set internazionale. Qui si sono celebrati matrimoni stellari come quello tra Kate Upton e il campione di baseball Justin Wellander nel 2017, e anche quello tra la tennista Caroline Wozniacki e il cestista David Lee nel 2019. Nella stessa tenuta Sir Paul McCartney ha festeggiato i 70 anni e Barack Obama ha giocato a golf, insomma un indirizzo che compare stabilmente tra i migliori hotel del mondo. Quindi si sposeranno lì, sarà veramente una bellissima festa, e tanti auguri ai figli maschi e tanti micini e tanti gattini, perché Damiano è un grande gattaro, lo sappiamo.

0: Fireflies, Martin Garrix insieme agli U2. C'è l'ultimo pezzo, sì, è già ora di salutarci. Ci salutiamo comunque per quello che riguarda tutto il resto dei giorni fino a lunedì, nel senso che sarà un weekend lungo per Newsroom. Domani non ci sentiamo, per cui appuntamento a lunedì. Ci salutiamo con un pezzo bellissimo, ancora stupendo, Il mondo visto dallo spazio, era il 1998 con i Delta V. Per oggi e per questa settimana abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione tour. Si chiama Radio.
5: We're 3 minutes away from loss of signal. Loss of signal now. For one priceless moment.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta della Procura. Il provvedimento ha colpito quattro società che si occupano di trasporti su strada con sede tra Parma e Fontanellato. Nei guai quattro persone, tra cui un consulente fiscale, sequestro preventivo di beni per oltre 900.000 euro, pari all'ammontare dell'imposta evase. Si tratta infatti di emissione e utilizzo di fatture false e ci sono anche due truffe ai danni dello Stato per l'indebita percezione di somme erogate nel periodo Covid e per buste paga gonfiate. Ancora la cronaca, mandiamo a Noceto, l'ennesima truffa del finto carabiniere. Per la seconda volta due truffatori hanno tentato di raggirare un anziano utilizzando la tecnica appunto del finto carabiniere, ignorando però che in questo caso la vittima fosse un brigadiere dell'arma in congedo. Già lo scorso luglio il militare in pensione era stato preso di mira. Questa volta sono due le persone arrestate, due italiani di 25 e 64 anni. Cambiamo pagina. A Milano l'evento di presentazione del percorso che porterà Parma a diventare capitale europea dei giovani nel 2027, primo titolo assegnato a una città italiana dopo oltre 15 anni. Nel corso dell'incontro presentati gli obiettivi ma anche i risultati di un'indagine realizzata con Astra Ricerche sulle priorità e le aspettative dei giovani europei. Ora il progetto di costruzione di una nuova moschea in via Burla. Il comune ribadisce che ad oggi non è stato ancora depositato alcun progetto. L'amministrazione, dice una nota, ha avuto soltanto un'interlocuzione informale con soggetti interessati alla realizzazione di un luogo di culto. Ma rimane il dibattito politico. Consigliere comunale e regionale di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi, chiede chiarezza e trasparenza a Comune e Bologna e parla di contatti dei promotori col municipio già a fine 2023. Il punto sul meteo: è tornata la pioggia in mattinata a Parma e in buona parte del Parmense. Le precipitazioni e rovesci a carattere locale proseguono nel pomeriggio, fenomeni anche di una certa entità, specialmente in Appennino, dove stamattina è stata registrata la grandine, ad esempio nella zona di Terenzo. In vigore per la provincia un'allerta di colore arancione, attenuazione della pioggia in serata, domani previsto cielo coperto e parziali schiarite. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma prepara la sfida salvezza di domenica col Genoa al Tardini. Si sfideranno i due peggiori attacchi del campionato. Questa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a Como. Intanto raffica di pre-convocazioni nazionale per i giocatori crociati, tra questi Keita col Belgio, Touré col Mali, Brički con la Svizzera e Lontani da Fara per l'Italia Under 21. Ed è tutto per il momento, alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
7: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it. 99 non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99.
8: Pronto?
7: Puma,
8: 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Baganza Farmacie, a Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Medio Oriente, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce Raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb, lo stretto di mare che collega il Mar Rosso col Golfo di Aden. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Spides.
1: Giorgia Meloni a Oslo, segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e poi di dichiarazioni congiunte alla stampa. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni.
2: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla procura di Pavia.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021. Il provvedimento è stato depositato in queste ore e risulta in linea con la richiesta della Procura Generale. Il primo no al differimento della pena era arrivato solo qualche giorno fa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
2: Un bambino di 2 anni ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo di origini straniere è stato soccorso dai sanitari al 118 che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nelle reparto di terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento con un esteso trauma cranico. E sono ore di apprensione anche per le sorti di un bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo di origine colombiana era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto.
1: Siamo allo sport con il calcio. Domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, out invece Palestra che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21 che si gioca il pass per l'Europeo di categoria.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta della Procura. Il provvedimento ha colpito quattro società che si occupano di trasporti su strada con sede tra Parma e Fontanellato. Nei guai quattro persone, tra cui un consulente fiscale, sequestro preventivo di beni per oltre 900.000 euro, pari all'ammontare delle imposte evase. Si tratta infatti di emissione e utilizzo di fatture false e ci sono anche due truffe ai danni dello Stato per l'indebita percezione di somme erogate nel periodo Covid e per buste paga gonfiate. Ancora la cronaca, ma andiamo a Noceto, l'ennesima truffa del finto carabiniere. Per la seconda volta due truffatori hanno tentato di raggirare un anziano utilizzando la tecnica appunto del finto carabiniere, ignorando però che in questo caso la vittima fosse un brigadiere dell'arma in congedo. Già lo scorso luglio il militare in pensione era stato preso di mira. Questa volta sono due le persone arrestate, due italiani di 25 e 64 anni. Cambiamo pagina. A Milano l'evento di presentazione del percorso che porterà Parma a diventare capitale europea dei giovani nel 2027, primo titolo assegnato a una città italiana dopo oltre 15 anni. Nel corso dell'incontro presentati gli obiettivi ma anche i risultati di un'indagine realizzata con Astra Ricerche sulle priorità e le aspettative dei giovani europei. Ora il progetto di costruzione di una nuova moschea in via Burla. Il comune ribadisce che ad oggi non è stato ancora depositato alcun progetto. L'amministrazione, dice una nota, ha avuto soltanto un'interlocuzione informale con soggetti interessati alla realizzazione di un luogo di culto. Ma rimane il dibattito politico. Consigliere comunale e regionale di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi, chiede chiarezza e trasparenza a Comune e Bologna e parla di contatti dei promotori col municipio già a fine 2023. Il punto sul meteo: è tornata la pioggia in mattinata a Parma e in buona parte del Parmense. Le precipitazioni e rovesci a carattere locale proseguono nel pomeriggio, fenomeni anche di una certa entità, specialmente in Appennino, dove stamattina è stata registrata la grandine, ad esempio nella zona di Terenzo. In vigore per la provincia un'allerta di colore arancione, attenuazione della pioggia in serata, domani previsto cielo coperto e parziali schiarite. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma prepara la sfida salvezza di domenica col Genoa al Tardini. Si sfideranno i due peggiori attacchi del campionato. Questa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a Como. Intanto raffica di pre-convocazioni nazionale per i giocatori crociati, tra questi Keita col Belgio, Touré col Mali, Brički con la Svizzera e Lontani d'Affara per l'Italia Under 21. Ed è tutto per il momento, alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Service. Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.
9: 99, non è possibile.
10: Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99,
10: pronto?
9: Puma.
10: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
11: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In Medio Oriente tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Fides.
1: Polemica intanto in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, commenta invece soddisfatto il premier canadese Mark Carney.
2: Magdalena Andersson torna alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
1: Siamo alla cronaca. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma ed è ricoverato il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era da solo quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.
2: Avrebbero vessato, deriso e umiliato un'alunna con disabilità di 11 anni. Per questo due maestre in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di corruzione e maltrattamenti ai danni della bambina. Una delle due donne, insegnante di sostegno, è accusata di aver rivolto alla bambina rilievi svalutanti, sottolineando pubblicamente le difficoltà di apprendimento dell'alunna. La seconda, invece, insegnante di matematica, si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando alla bambina persino di andare in bagno.
1: Lo sport con il ciclismo. Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 chilometri. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale.
2: Era questa l'ultima notizia. Sia più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. A Milano l'evento di presentazione del percorso che porterà Parma a diventare capitale europea dei giovani nel 2027, il primo titolo assegnato a una città italiana dopo oltre 15 anni. Nel corso dell'incontro presentati gli obiettivi ma anche i risultati di un'indagine realizzata da Astra Ricerche sulle priorità e le aspettative dei giovani europei. La cronaca adesso: la Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di 900.000 euro emesso dal GIP su richiesta della Procura. Il provvedimento ha colpito 4 società che si occupano di trasporti su strada con sede tra Parma e Fontanellato. Nei guai 4 persone, tra cui un consulente fiscale. Si tratta di emissione e utilizzo di fatture false e ci sono anche 2 truffe ai danni dello Stato per l'indebita percezione di somme erogate nel periodo Covid per buste paga gonfiate. Ancora la cronaca: dopo un diverbio, un automobilista avrebbe aggredito un giovane ciclista, poi finito contro il guardrail. È accaduto nel pomeriggio a Marzolare, il conducente si sarebbe poi allontanato, la vittima ha contattato i carabinieri per riferire dell'accaduto e nelle prossime ore dovrebbe formalizzare una denuncia. Nel frattempo si è recato autonomamente al pronto soccorso per le cure del caso. Cambiamo pagina. Il progetto di costruzione di una nuova moschea in via Burla. Il comune ribadisce che ad oggi non è stato ancora depositato alcun progetto, solo interlocuzioni formali. Il consigliere comunale regionale di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi, intanto però chiede chiarezza e trasparenza al comune Bologna e parla di contatti dei promotori del progetto col municipio già a fine 2023. Politica italiana internazionale, guerre, economia, diritti, musica, sport. Da domani a domenica in piazza Garibaldi il Festival di Open. Tra gli ospiti i ministri Giorgetti, Lollobrigida e Nordio, i politici Fratoianni, Salis, Calenda e Renzi, la relatrice speciale ONU Francesca Albanese, poi Francesca Michelin, Rcomi e Manuel Agnelli. Domani pomeriggio in apertura anche un video messaggio della premier Giorgia Meloni. Ora il punto sul meteo. In mattinata è tornata la pioggia a Parma, in buona parte del parmense, dove anche è caduta la grandine, ad esempio nella zona di Terenzo. Precipitazioni e rovesci locali anche nel pomeriggio, poi il miglioramento. Domani è previsto cielo coperto e parziali schiarite, massime a 25 gradi. In chiusura c'è lo sport, il calcio. Il Parma prepara la sfida a salvezza di domenica col Genoa al Tardini. Si sfideranno i 2 peggiori attacchi del campionato. Questa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a Como. Intanto Bricchi convocato con la Svizzera, Keita preallertato dal Belgio, lontani da Fara per l'Italia Under 21. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: 99 non è possibile.
9: Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99.
9: Pronto?
8: Puma.
9: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
10: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la Presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
3: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
1: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
2: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
1: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morte avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, decedute, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
2: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata a Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
1: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarre e Waltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. A Milano l'evento di presentazione del percorso che porterà Parma a diventare capitale europea dei giovani nel 2027, il primo titolo assegnato a una città italiana dopo oltre 15 anni. Nel corso dell'incontro presentati gli obiettivi, ma anche i risultati di un'indagine realizzata da Astra Ricerche sulle priorità e le aspettative dei giovani europei. La cronaca adesso: la Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di 900.000 euro emesso dal GIP su richiesta della Procura. Il provvedimento ha colpito 4 società che si occupano di trasporti su strada con sede tra Parma e Fontanellato. Nei guai 4 persone, tra cui un consulente fiscale. Si tratta di emissione e utilizzo di fatture false e ci sono anche 2 truffe ai danni dello Stato per l'indebita percezione di somme erogate nel periodo Covid per buste paga gonfiate. Ancora la cronaca: dopo un diverbio, un automobilista avrebbe aggredito un giovane ciclista, poi finito contro il guardrail. È accaduto nel pomeriggio a Marzolare. Il conducente si sarebbe poi allontanato. La vittima ha contattato i carabinieri per riferire dell'accaduto e nelle prossime ore dovrebbe formalizzare una denuncia. Nel frattempo si è recato autonomamente al pronto soccorso per le cure del caso. Cambiamo pagina. Il progetto di costruzione di una nuova moschea in via Burla. Il comune ribadisce che ad oggi non è stato ancora depositato alcun progetto, solo interlocuzioni formali. Il consigliere comunale regionale di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi, intanto però chiede chiarezza e trasparenza al comune Bologna e parla di contatti dei promotori del progetto col municipio già a fine 2023. Politica italiana internazionale, guerre, economia, diritti, musica, sport. Da domani a domenica in piazza Garibaldi il festival di Open. Tra gli ospiti i ministri Giorgetti, Lollobrigida e Nordio, i politici Fratoianni, Salis, Calenda e Renzi, la relatrice speciale ONU Francesca Albanese, poi Francesca Michelin, Rcomi e Manuel Agnelli. Domani pomeriggio in apertura anche un video messaggio della premier Giorgia Meloni. Ora il punto sul meteo. In mattinata è tornata la pioggia a Parma, in buona parte del Parmense, dove è anche caduta la grandine, ad esempio nella zona di Terenzo. Precipitazioni e rovesci locali anche nel pomeriggio, poi il miglioramento. Domani è previsto cielo coperto e parziali schiarite, massime a 25 gradi. In chiusura c'è lo sport, il calcio. Il Parma prepara la sfida a salvezza di domenica col Genoa e il Tardini. Si sfideranno i 2 peggiori attacchi del campionato. Questa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a Como. Intanto Brički convocato con la Svizzera, Keita preallertato dal Belgio, lontani da Fara per l'Italia Under 21. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la Presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
9: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
7: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
8: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
7: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morte avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, decedute, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
8: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Good vibration.
3: Good vibration.
2: Come on, y'all.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. A Milano l'evento di presentazione del percorso che porterà Parma a diventare capitale europea dei giovani nel 2027, il primo titolo assegnato a una città italiana dopo oltre 15 anni. Nel corso dell'incontro presentati gli obiettivi ma anche i risultati di un'indagine realizzata da Astra Ricerche sulle priorità e le aspettative dei giovani europei. La cronaca adesso: la Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di 900.000 euro emesso dal GIP su richiesta della Procura. Il provvedimento ha colpito 4 società che si occupano di trasporti su strada con sede tra Parma e Fontanellato. Nei guai 4 persone, tra cui un consulente fiscale. Si tratta di emissione e utilizzo di fatture false e ci sono anche 2 truffe ai danni dello Stato per l'indebita percezione di somme erogate nel periodo Covid per buste paga gonfiate. Ancora la cronaca: dopo un diverbio, un automobilista avrebbe aggredito un giovane ciclista, poi finito contro il guardrail. È accaduto nel pomeriggio a Marzolare. Il conducente si sarebbe poi allontanato. La vittima ha contattato i carabinieri per riferire dell'accaduto e nelle prossime ore dovrebbe formalizzare una denuncia. Nel frattempo si è recato autonomamente al pronto soccorso per le cure del caso. Cambiamo pagina. Il progetto di costruzione di una nuova moschea in via Burla. Il comune ribadisce che ad oggi non è stato ancora depositato alcun progetto, solo interlocuzioni formali. Il consigliere comunale regionale di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi, intanto però chiede chiarezza e trasparenza al comune Bologna e parla di contatti dei promotori del progetto col municipio già a fine 2023. Politica italiana internazionale, guerre, economia, diritti, musica, sport. Da domani a domenica in piazza Garibaldi il Festival di Open. Tra gli ospiti i ministri Giorgetti, Lollobrigida e Nordio, i politici Fratoianni, Salis, Calenda e Renzi, la relatrice speciale ONU Francesca Albanese, poi Francesca Michelin, Rcomi e Manuel Agnelli. Domani pomeriggio in apertura anche un video messaggio della premier Giorgia Meloni. Ora il punto sul meteo. In mattinata è tornata la pioggia a Parma, in buona parte del parmense, dove anche è caduta la grandine, ad esempio nella zona di Terenzo. Precipitazioni e rovesci locali anche nel pomeriggio, poi il miglioramento. Domani è previsto cielo coperto e parziali schiarite, massime a 25 gradi. In chiusura c'è lo sport, il calcio. Il Parma prepara la sfida a salvezza di domenica col Genoa al Tardini. Si sfideranno i 2 peggiori attacchi del campionato. Questa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a Como. Intanto Brički convocato con la Svizzera, Keita preallertato dal Belgio, lontani da Fara per l'Italia Under 21. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione. Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la Presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
7: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che, diciamo, rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
8: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riyadh e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
6: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
8: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morti avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, deceduta, lo ricordiamo.

0: Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto. Pronti anche Sarr e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Good Vibration.
4: RPR presenta Good Vibration.
3: Good.

0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte